0: soon.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
3: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
4: In Liguria tra le 22 e le 6 sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada A12, la Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto verso Milano. Sempre tra le 22 e le 6 sulla 10 Genova-Ventimiglia è chiusa la carreggiata direzione Francia tra Arenzano e Varazze, mentre dalle 22 alle 5.30 è chiusa anche la carreggiata direzione Genova tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto. Andiamo ora in Lombardia e sulla A8 Milano Varese, tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Con lo stesso orario è chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende Vergiate verso l'autostrada dei Trafori. Con orario 22.05 è chiusa anche l'autostrada A9 Milano Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano e tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera. Nel Veneto sulla 13 Bologna Padova tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Chiusa anche l'autostrada A27 Venezia Belluno, ma dalle 22 alle 6 nel tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Belluno Cadola verso la statale 51 di Alemagna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia dalle 23 alle 5 l'autostrada A23 Udine Tarvisio è chiusa tra Udine Sud e Gemona Usoppo verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
3: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RVL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
7: Don't worry, be happy.
8: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Le sensazioni più belle
15: le provi quando ascolti la canzone giusta.
14: Le emozioni più forti
15: te le regala RBL, la radio, anche d'estate.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Liguria tra le 22 e le 6 sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada A12, la Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto verso Milano. Sempre tra le 22 e le 6 sulla 10 Genova-Ventimiglia è chiusa la carreggiata direzione Francia tra Arenzano e Varazze, mentre dalle 22 alle 5.30 è chiusa anche la carreggiata direzione Genova tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto. Andiamo ora in Lombardia e sulla A8 Milano Varese, tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Con lo stesso orario è chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnard e Sesto Calende Vergiate verso l'autostrada dei Trafori. Con orario 22.05 è chiusa anche l'autostrada A9 Milano Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano e tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera. Nel Veneto, sulla 13 Bologna Padova tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Chiusa anche l'autostrada A27 Venezia Belluno, ma dalle 22 alle 6 nel tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Belluno Cadola verso la statale 51 di Alemagna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia dalle 23 alle 5 l'autostrada A23 Udine Tarvisio è chiusa tra Udine Sud e Gemona Usa.

0: verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

Tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Noi ci siamo
2: per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
2: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio,
2: te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: l'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare, sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: questo il tempo.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 21 luglio 2026 è il giorno numero 202 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:39. I santi del giorno sono San Lorenzo da Brindisi, San Daniele e Sant'Alberico Crescitelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 luglio del 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Si tratta della prima vincita nella storia ad una schedina. Nel 1960 Sirimavo Bandaranaike viene eletta prima ministra dello Sri Lanka, è la prima donna al mondo. Nel 1969, 6 ore più tardi dell'allunaggio, Neil Armstrong compie il primo passo di un uomo sulla Luna. E nel 2001, durante il G8 di Genova, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all'interno della scuola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 luglio del 1927 ad Adenau, in Germania, Alfredo Binda vince il primo campionato del mondo professionisti di ciclismo. Il podio è tutto italiano, perché al secondo posto c'è Costante Girardengo, al terzo Domenico Piemontesi. Nel 2002 il pilota della Ferrari, Michael Schumacher, vincendo il Gran Premio di Francia, si aggiudica matematicamente il titolo mondiale di Formula 1 con 6 gare di anticipo. Per il campione tedesco si tratta del 5° titolo, il terzo consecutivo con la scuderia di Maranello. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 luglio del 1976 i Pooh rilasciano l'album Pool Over. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in vetta alla Hit Parade. E nel 2018 Laura Pausini è la prima donna a tenere un concerto al Circo Massimo di Roma. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il premio Nobel Ernest Hemingway, nato ad Oak Park il 21 luglio 1899, scomparso a Ketchum il 2 luglio 1961. Scrittore e giornalista statunitense, la sua vita fu a tal punto avventurosa e ricca di slanci e cadute che ne fece materia da romanzo per i suoi libri, alcuni dei quali entrati tra i classici della letteratura mondiale. Ricordiamo uno degli attori più amati di sempre, Robin Williams, nato a Chicago il 21 luglio 1951 e scomparso a Paradise Key l'11 agosto 2014. Compie oggi 78 anni Beppe Grillo. Dopo essere stato per 10 anni un protagonista dell'intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del leader politico e con il proprio movimento ha scompaginato lo scenario politico italiano. Spegne 26 candeline Erling Haaland, calciatore norvegese, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese. E il proverbio del giorno è: chi è sazio non crede a chi è a digiuno.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. 4 arrestati nel VCO nell'ambito della maxi operazione nazionale della polizia contro spaccio e criminalità giovanile. Sono uno solano, un albanese residente a Verbania e due donne del capoluogo. Deve scontare un cumulo di pena per reati commessi in altre province. Arrestato dai carabinieri e portato in carcere un 36enne di Villa d'Ossola. A Verbania è arrestato su ordinanza di carcerazione un 35enne che negli scorsi mesi aveva compiuto diversi furti in città. Intervento di soccorso l'altra notte in Valle Antigorio per un uomo che è caduto dietro la sua baita procurandosi un forte trauma cranico con ferita. È stato recuperato dall'eliambulanza e portato in ospedale.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per martedì 21 luglio, nuvoloso con piogge soprattutto su Verbano e Cusio, temperature tra 17 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro, se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone, al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza unita ad una certa delusione vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche i temi più difficili, quelli che in passato hanno causato molte discussioni. Vi dimostrerete sensibili e diplomatici. Attenzione alle spese, le vostre finanze potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative. Scorpione. La serata potrebbe portare a galla tensioni familiari o vecchi problemi. Tuttavia, con la vostra abilità comunicativa riuscirete a chiarire tutto. Tenete d'occhio le offerte, specialmente se avete in programma acquisti importanti. Sagittario. Attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima, nemmeno voi. E infatti è proprio così. Il vostro cuore però parlerà chiaramente, rivelando ciò che desiderate e di cui avete bisogno. Capricorno, se non siete soddisfatti della vostra relazione amorosa, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Nel lavoro invece tutto andrà bene e sarete abili nelle trattative e nel creare nuovi contatti. Acquario, non perdete le opportunità di voltare pagina e dimenticare le passate sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci, giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti. Stendete un bilancio generico di come sono andate le cose in questi mesi e poi valutate il da farsi per i prossimi. Oggi vi saluto con le parole di Harvey B. McKay. Ama i tuoi concorrenti. Sono gli unici che ti rendono tanto bravo quanto puoi esserlo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere, sei su RVL la radio.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 21 luglio. Il nuovo direttore artistico della Triennale di Milano è Michele De Lucchi e avrà anche responsabilità per il Museo del Design Italiano. Ed è proprio di design che ha parlato nel giorno della presentazione delle linee guida dell'istituzione per i prossimi anni. Il design, ha detto, deve essere una cosa semplice e leggera. Sentiamo allora le parole di De Lucchi.
3: Farò di tutto per rendere il design facile, semplice, leggero, divertente, tutto quello che si può fare amare una disciplina che è predisposta, deve lavorare e deve impegnarsi a rendere migliore il mondo nel quale viviamo. Più semplice costruiamo la nostra relazione con il mondo, più avrà successo e più amici avremo attorno a noi.
2: Jennifer Lopez stupisce Taormina e canta Il cielo in una stanza in italiano durante la festa finale di Dolce & Gabbana. La pop star statunitense ha reinterpretato il brano scritto da Gino Paoli nel 1960 e reso celebre dalla voce di Mina. L'esibizione ha chiuso il Grand Tour siciliano della Maison di Moda.

0: Dopo il successo della precedente stagione torna nei teatri italiani Raffaella, Sognando la Carrà. Il recital teatrale prodotto da Nuovo Teatro Verdi è dedicato a una delle figure più amate e rivoluzionarie dello spettacolo italiano, Raffaella Carrà. Spettacolo che partirà il 16 ottobre dal Teatro Verdi di Montecatini Terme per poi proseguire nelle principali città italiane. Raffaella, Sognando la Carrà rende omaggio all'eredità artistica di Raffaella attraverso un racconto che intreccia musica, danza e teatro. Un viaggio emozionale che ripercorre alcuni dei momenti più iconici della sua straordinaria carriera, celebrando il talento, la libertà espressiva, il carisma e la capacità del celebre caschetto biondo di attraversare generazioni diverse restando sempre contemporanea. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RDL la radio.
3: 21 di luglio, martedì mattina, in compagnia di Non è mai troppo presto, secondo appuntamento della settimana per questo luglio 2026 e per questa estate che continua. Insieme a noi, dopo aver fatto il saltino del lunedì, dopo aver raccolto un po' di cenci, naturalmente, fare una bella lavatrice con le cose del fine settimana, l'avete fatta ieri in orario giusto, senza sprecare troppa corrente, sempre perché abbiamo parlato di green, reuse e riciclo. Brave, bravi, io lo farò. 0323 55 21 24 oppure i social di RDL la radio per dire che questo è uno splendido martedì da passare insieme.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RDL la radio.

Ovunque voi siate con la musica di RVL alla radio, ci potete ascoltare con i vostri dispositivi. Possiamo salutare anche quelli che magari sono un po' lontano, che ci ascoltano lo stesso, perché non manca questo appuntamento del risveglio. Possiamo regalare un po' di hype e anche di sentiment belli e buoni per le buone vacanze o per una partenza che magari arriva tra poco. Possiamo dire che noi siamo sempre qui e non ci manca nulla per stare bene, per essere felici e per dispensare il buon umore. È una cosa del mattino della radio e ci piace farlo. Fatelo con noi, condividete anche le vostre vacanze se le state facendo, anche una giornata di lavoro o di qualcosa che potrebbe essere particolare. Ci ascoltiamo Jackson Browne, Stay.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RVL la radio.

caso paradiso con RVL e la radio. Andiamo in Inghilterra, dove il servizio sanitario pubblico ha annunciato un'iniziativa per premiare i cittadini che camminano almeno 30 minuti al giorno. Il progetto Una Maratona al Mese punta a raccogliere 100.000 iscritti con questa app sugli smartphone, in cui si deve completare in 30 giorni la distanza della storica corsa podistica più rinomata, 42 chilometri. Gli utenti quindi a partire dal prossimo anno possono registrare le camminate online. Chi completerà la sfida avrà diritto a ricompense, fra cui incentivi e sconti. L'iniziativa è sviluppata in collaborazione con un campione di mezzo fondo e fondatore di una bella associazione incaricato di dar vita a questa campagna per far camminare di più le persone. Sono conosciuto per la corsa, ma qui l'ambizione è più semplice: vogliamo solo che la gente cammini. Il progetto fa parte del piano decennale per la salute in Inghilterra. Una persona è considerata fisicamente inattiva se pratica meno di 30 minuti a settimana di attività di intensità moderata, e gli inglesi non si muovono molto, quindi è arrivato il momento di farlo.

Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Noi potremmo dire l'ultima canzone quando sei alla fine di una bella camminata, di un bel percorso, con un ottimo sottofondo musicale, cosa che io faccio sempre. Io cerco canzoni ritmate, mi devono mettere veramente ritmo, grinta, movimento e voglia di tenere il tempo mentre cammino, mentre compio i miei passi. Se sono 10.000 tanto meglio, se sono un po' di meno, hanno detto i dottori che fa sempre bene. L'importante è camminare, fatelo come buona abitudine nel corso di quest'estate e tenete la buona abitudine anche per le prossime settimane. Arrivano Manic Street Preachers e Your Love Alone Is Not Enough.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 071 087.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Super Trailers.
16: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Super Trailers.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

con Cabana con RVL la radio. L'Italia è al top del turismo e lo dicono le grandi associazioni, anche in questo periodo soprattutto. È la regina europea del turismo, ha registrato un tasso di saturazione dedicato all'online travel agencies del 51% superiore a quello della Spagna e della Francia e una tariffa media 153 in Grecia. I tassi di saturazione più elevati sono stati osservati in Veneto, Emilia Romagna, Trento e Bolzano. A seguire Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Toscana, con valori superiori alla media nazionale. Anche per questo periodo si viaggia veramente alla grande e non solo al mare. Anche i laghi hanno un grado elevato di saturazione, seguite dalle terme. La forte dinamica espansiva della domanda internazionale verso l'Italia è testimoniata dall'incremento delle ricerche aeree del 26% rispetto all'anno scorso.

blog, ancora importante parlare di turismo con la crescita di alcuni mercati europei emergenti o il rafforzamento come Polonia, Germania e Spagna. E poi un graduale potenziamento della capacità aerea, nonostante ci sia sempre qualche problema, ma lo sappiamo, d'estate tra treni aerei bisogna stare attenti. In crescita il Ferragosto con le ricerche che hanno mostrato un più 17%. L'estate si conferma un successo per il nostro turismo con questo tasso di saturazione superiore ai competitor come Spagna e Francia. Forte interesse internazionale per il nostro paese. Un risultato frutto di un costante lavoro di squadra tra governo e imprese e operatori del settore. Si guarda sempre al futuro con ottimismo. Ti penso in

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Birch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Birch.
4: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
10: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL la radio.

Pinguini tattici nucleari con un super buongiorno. Sorry, scusa, lo sento. Ben ritrovati ancora una volta e qui continua l'appuntamento che non è mai troppo presto del martedì. Vacanze d'estate, mare o montagna? Attenzione, in montagna ci vuole sicurezza, soprattutto prima di partire, viverla con prudenza, preparazione, consapevolezza. Pianificare l'escursione, la conoscenza del percorso è fondamentale, anche delle condizioni meteo. Avere l'equipaggiamento adeguato e la consapevolezza dei propri limiti sono il primo e più efficace strumento di prevenzione. Bisogna informarsi sulle condizioni del percorso scelto, la lunghezza, il dislivello, le difficoltà. Come abbiamo detto, scegliere calzature e attrezzature adatti alla tipologia del terreno, chiedere ovviamente tutte le info agli esperti, consultare il meteo prima della partenza, valutare le temperature o l'insorgere di temporali, adeguare la scelta dell'abbigliamento, scegliere itinerari adeguati alla propria preparazione fisica ed esperienza, portare con sé un telefono cellulare carico, ricordando che magari la copertura può essere assente, comunicare anticipatamente a familiari e amici dove si va, l'orario di rientro e le indicazioni sul percorso previsto. Prima parte della montagna sicura. All right, now.

Jordan con RVL la radio, la buona vacanza anche in montagna con una serie di indicazioni utili. Ricordiamo che in caso di incidente c'è il numero d'emergenza unico, il 112, dove dovete dare indicazioni precise sulle condizioni fisiche e la localizzazione. Si consiglia di installare un'app realizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per lanciare più rapidamente l'allarme, prepararsi magari a lunghe attese in caso di attivazione dei soccorsi. Quando gli elicotteri magari non possono arrivare in modo rapido, bisogna stare attenti e attendere l'arrivo delle squadre a terra del soccorso alpino, che può richiedere qualche ora. Ricordarsi che l'attrezzatura ingombrante non viene caricata in elicottero, chiamare i soccorsi solo quando strettamente necessario per evitare di sottrarre personale a risorse ed emergenze gravi. La fatalità è sempre in agguato, per questo motivo gli esperti, gli addetti ai lavori e quelli del soccorso sono pronti a intervenire per aiutare tutti coloro che hanno bisogno in montagna e terreno impervio. Buone vacanze con

0: passo il tempo di...
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come «Via lo scudo penale». Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. L'ho reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca, Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7, che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

con Happy Io, l'estate 2026 di J-Ax che continua. Il Censis ha indagato lo stato delle scuole italiane nell'ambito del progetto IRI della scuola vista dai giovani, che ha coinvolto oltre 8.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 1.000 diplomati di età tra 18 e 24 anni. Lo so che stiamo dicendo tutto questo nell'ambito delle vacanze estive, ma si parla sempre di scuola perché poi bisogna tornarci. La qualità degli spazi scolastici continua a rappresentare uno degli elementi critici dell'esperienza formativa degli studenti e l'edilizia scolastica rimane uno dei nodi strutturali del nostro sistema educativo. Una quota importante degli istituti è ancora ospitata in edifici datati, spesso progettati originariamente per funzioni diverse da quelle scolastiche, poi adattati. Il 56% degli studenti ha bocciato ad esempio il wifi della scuola, il 49% ha criticato lo stato dei bagni, il 38% ha giudicato insufficiente l'impianto di riscaldamento. Ma

Marcel, parliamo di scuola. Eh sì, conto la rovescia, vabbè, fra un po' un mesetto e mezzo, dai che ci sta. Solo il 6% dei ragazzi intervistati ha considerato la propria scuola moderna. Valutazioni positive comunque sono emerse nei confronti degli spazi di apprendimento diversi dalle aule tradizionali. Il 45% circa degli studenti delle scuole superiori ha espresso giudizi ottimi o buoni su laboratori, aule di informatica, biblioteca, aule attrezzate. Il 44% su altri spazi interni dell'edificio scolastico. Il 40% sugli ambienti destinati alle attività culturali come aula magna o teatro e il 39% sulle aree esterne. Le aule tradizionali, che rappresentano ancora il principale luogo della vita scolastica quotidiana, raccolgono soprattutto valutazioni di sufficienza. Solo il 30% dà una valutazione molto positiva, il 29% ha espresso un giudizio negativo. C'è da lavorare. Oh.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Lombardia. Qualche problema alle porte di Milano, sulla Milano Meda, dove per un incidente ci sono code tra Cormano e la tangenziale nord in direzione Meda. E per lavori questa notte tra le 22 e le 5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22:05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Lago di Como e Como Centro. Lavori di notte anche sulla 8 Milano Varese. Tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano, e sempre tra le 21 e le 5 chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei Trafori. Altri lavori sulla 4 Milano Venezia, lo svincolo di Trezzo, svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni ed in uscita ma per le sole provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
10: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: buongiorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro, se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone, al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza unita ad una certa delusione vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche i temi più difficili, quelli che in passato hanno causato molte discussioni. Vi dimostrerete sensibili e diplomatici. Attenzione alle spese, le vostre finanze potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative. Scorpione. La serata potrebbe portare a galla tensioni familiari o vecchi problemi. Tuttavia, con la vostra abilità comunicativa riuscirete a chiarire tutto. Tenete d'occhio le offerte, specialmente se avete in programma acquisti importanti. Sagittario, attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima, nemmeno voi. E infatti è proprio così. Il vostro cuore però parlerà chiaramente, rivelando ciò che desiderate e di cui avete bisogno. Capricorno, se non siete soddisfatti della vostra relazione amorosa, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Nel lavoro invece tutto andrà bene e sarete abili nelle trattative e nel creare nuovi contatti. Acquario, non perdete le opportunità di voltare pagina e dimenticare le passate sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci, giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti. Stendete un bilancio generico di come sono andate le cose in questi mesi e poi valutate il da farsi per i prossimi. Oggi vi saluto con le parole di Harvey B. McKay. Ama i tuoi concorrenti. Sono gli unici che ti rendono tanto bravo quanto puoi esserlo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con

Viene la radio con il buongiorno insieme alla voce di Baby Kay, un buongiorno che continua e soprattutto una serie di notizie curiose per le prime ore del mattino. Vabbè dai, una colazione dolce che sta per arrivare con una domanda: ma qual è il vostro dolce preferito? Se voi fate questa domanda in diverse parti del mondo la risposta potrebbe essere sempre diversa, ma riportarci ai dolci più amati dalle persone. Il servizio proposto da CNN Travel ha chiesto a un sacco di gente i 50 dessert più famosi del mondo, ma la classifica è poi arrivata grazie ad una chef reporter che ha parlato dei tanti dolci in giro per il nostro bel paese, sia in Italia che all'estero. Il nostro tiramisù italiano, magari i nostri cannoli, l'Italia non manca in questa classifica, anche con il gelato, che sono rientrati di diritto e di gran gusto nella cinquantina planetaria che fa gola a tutti, anche se il podio non è italiano, perché al primo posto ci sono dei biscotti con il dulce de leche del Sud America, al secondo lo strudel austriaco, al terzo la baklava turca. I nostri tesori comunque, quelli che piacciono a tutti, sono in questa classifica, ad esempio in settima posizione i cannoli siciliani, le cui radici affondano nella variegata storia culinaria dell'isola, da assaggiare assolutamente se andate da quelle parti. I nostri dolci continuano a troneggiare nella classifica e ne parliamo dopo Francesco Gabbani.

vostra colazione è dolce, allora sicuramente sarete d'accordo con questa classifica e magari volete andare a provare tutti questi dolci. Non proprio da colazione ma immancabile, il gelato. Posizione dal ghiaccio tritato al sorbetto, i dessert sotto zero sono la prova tangibile di una delle grandi verità culinarie mondiali. Nella classifica mondiale dei dessert da freezer le dolci innovazioni del gelato però sono al primo posto. Il gelato piace veramente a tutti, in Italia è una delizia irrinunciabile. Il tiramisù dove si è piazzato? Al 47esimo posto dopo la tarte tatin francese, presentato come strati cremosi di mascarpone montato con savoiardi imbevuti di caffè. Un bel dessert italiano diventato un classico dolce in tutto il mondo. Con un nome che si traduce in tiramisù, una combinazione di caffè, cioccolato, panna e, se volete, anche liquore, è in grado di stuzzicare i palati più esigenti. Che voglia di dolce, dai!

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
8: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
9: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I 1.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
13: Programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
16: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
18: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
19: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
20: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. 4 arrestati nel VCO nell'ambito della maxi operazione nazionale della polizia contro spaccio e criminalità giovanile. Sono uno solano, un albanese residente a Verbania e due donne del capoluogo. Deve scontare un cumulo di pena per reati commessi in altre province. Arrestato dai carabinieri e portato in carcere un 36enne di Villa d'Ossola. A Verbania è arrestato su ordinanza di carcerazione un 35enne che negli scorsi mesi aveva compiuto diversi furti in città. Intervento di soccorso l'altra notte in Valle Antigorio per un uomo che è caduto dietro la sua baita procurandosi un forte trauma cranico con ferita. È stato recuperato dall'eliambulanza e portato in ospedale.
21: Il meteo di RVL.
22: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
20: Previsioni del tempo per martedì 21 luglio, nuvoloso con piogge soprattutto su Verbano e Cusio, temperature tra 17 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto. Comincia la giornata con RVL la radio.

Paradise con Dance No More. Per un adolescente su quattro il corpo bello è prima di tutto magro, alla faccia della classifica dei dolci di prima. Questo è il termine più ricorrente tra quelli associati dagli studenti all'idea di corpo bello nell'indagine realizzata da una fondazione all'interno del progetto Food for Fine di Terdesom Italia. Indagine che è stata condotta in alcune scuole superiori del nord Italia, raccogliendo le risposte di studenti e studentesse e insegnanti. In generale ne emerge il ritratto di una generazione per cui il corpo è uno dei luoghi principali del disagio, immagine di sé, pressione estetica, confronto con gli altri, esposizione ai contenuti social sembrano incidere sul benessere degli adolescenti, soprattutto sulle ragazze. Quando viene chiesto agli studenti di associare le parole con corpo bello, il termine citato è magro, non si parla di salute. Poi si parla di poca attività fisica, ma quelli che la praticano magari diventano un po' schiavi anche dello sport, soprattutto per raggiungere la forma fisica. Sono dati che dicono che per molti adolescenti il corpo è diventato un terreno di fatica, confronto e controllo. Non solo l'alimentazione, ma anche l'immagine di sé, l'autostima, la pressione estetica, i social network e i modelli di perfezione spesso irraggiungibili.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Stupinigi verso Savona, tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Vi ricordiamo che lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia a senso unico alternato per lavori a Cannobio nella fascia oraria 9-16. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni...
9: Va alla Masera Pool Party. L'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
11: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
15: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
16: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
17: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
18: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
19: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
20: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
21: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
22: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

ascoltato Cioffi, torniamo sull'argomento precedente, ovvero questa indagine legata agli studenti, alla percezione del corpo e a come si vedono. Troppi social, troppi filtri, troppa estetica, troppo di tutto, tutto questo. E allora bisognerebbe cambiare qualcosa, schiavi forse un po' di meno, dell'essere sempre perfetti, sempre belli, magrissimi, o magari di voler vedere com'è quella cantante, quel cantante il tuo mito e volergli assomigliare. E ancora chiedere magari ai genitori l'operazione di chirurgia estetica per cercare di essere più belli, per piacere agli altri. Insomma, ossessionati, forse lo eravamo anche noi in modi diversi tempo fa, loro lo sono in questo momento. Bisognerebbe parlare con i ragazzi, fare capire a loro, ragazzi e ragazze, che non ci sta solo i social, che non ci sta solo la figura perfetta, ma far anche vedere come esempio le ragazze che con qualche chilo in più stanno benissimo e non si vergognano. Sono tante le cose che potremmo fare, magari questi argomenti torneranno anche per noi.

0: Tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait ed altri siti americani in Bahrain. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Tensioni tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Compatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano citando la sua decisione come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Lo sport: Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare CT dell'Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro. Ora si aspetta la risposta dell'allenatore catalano. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, ben trovati. Martedì 21 luglio, primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Traffico indicato sostenuto sulla rete viaria della Lombardia in concomitanza con l'inizio delle attività lavorative. Ci sono difficoltà lungo la carreggiata sud della tangenziale est di Milano. Per traffico intenso e lavori abbiamo incolonnamenti per diversi chilometri a partire da Cologno Monzese fino allo svincolo di Can Monlue in direzione quindi di Bologna. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale nord abbiamo code dall'uscita vecchia Balassina fino a Monza Sant'Alessandro. Sulla tangenziale ovest incolonnamenti a tratti invece a partire dal bivio con la Torino-Milano fino all'uscita per la Milano-Genova in direzione di Bologna. Sul tratto urbano milanese della A4 code tra Milano Est e Cormano nelle due direzioni. A Bergamo sull'asse interurbano code da Curno fino al bivio con la Milano-Venezia in direzione di Orio al Serio. Sulla statale 671 della Valseriana coda a tratti da Vertova fino ad Albano Sant'Alessandro. Nel Bresciano lavori in corso sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, inevitabili riflessi per la circolazione con le code registrate tra Salò e Toscolano Maderno. In provincia di Pavia incolonnamenti per lavori sulla provinciale tra Gerenzago e Copiano. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
3: Martedì 21 luglio, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL, la radio, da Maria Elisa Gualandris, pronti per partire insieme per questa giornata. Due ore da trascorrere con la musica e le notizie della nostra zona. Questo è Giornale Caffè, ovviamente anche un caffè da berci insieme. Poi parleremo di meteo, perché per questa mattina potrebbe arrivare un po' di pioggia, quindi un'atmosfera un po' più fresca, ecco, c'è un po' di arietta e appunto cercheremo di capire se le previsioni saranno confermate, quindi dovrebbe arrivare una perturbazione che però dovrebbe passare senza lasciare grosse tracce, e questa settimana dovrebbe essere più fresca, lo dicono tutti, vedremo se sarà così. Vi ricordo che mi potete scrivere se lo volete allo 0323 55 21 24, il nostro numero WhatsApp, e ovviamente seguiteci sui nostri social dove trovate sempre ricchissime gallery di foto, video e tutto quello che succede nel mondo di RVL la radio. Bene, direi che possiamo partire in questo 21 di luglio e lo facciamo ovviamente con la nostra sigla.

to you, Another su RVL la radio. C'è una situazione di emergenza idrica a Crana, una frazione di Santa Maria Maggiore, e Acque Novara VCO ha effettuato una serie di interventi operativi appunto per arrivare a risolvere questo problema. Sono state sul posto le squadre tecniche che hanno eseguito delle manovre sugli impianti per ottimizzare i flussi e avviato una ricerca di perdite lungo la linea di distribuzione per capire se quest'acqua appunto venga dispersa mentre arriva agli utenti. E nello stesso tempo sono stati attuati i servizi di assistenza alla popolazione, quindi con distribuzione di sacche d'acqua da parte della Protezione Civile, un servizio di autobotti, e appunto le attività proseguiranno con un aggiornamento quotidiano per sullo stato dei lavori. Per giovedì è stato convocato un tavolo di coordinamento generale tra tutti gli enti coinvolti. Chiediamo a tutti i cittadini comprensione, dicono dall'amministrazione comunale, con tecnici e vertici aziendali di Acque Novara VCO. Tutte le strutture coinvolte stanno lavorando con il massimo impegno e con il totale dispiegamento delle risorse disponibili per gestire questa complessa emergenza. La situazione, dicevamo, riguarda Crana, frazione di Santa Maria Maggiore.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026, venerdì.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Canero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando per la pasticceria sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
10: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
9: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Birch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Birch.
11: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
14: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 21 luglio. Il nuovo direttore artistico della Triennale di Milano è Michele De Lucchi e avrà anche responsabilità per il Museo del Design Italiano. Ed è proprio di design che ha parlato nel giorno della presentazione delle linee guida dell'istituzione per i prossimi anni. Il design, ha detto, deve essere una cosa semplice e leggera. Sentiamo allora le parole di De Lucchi.
15: Farò di tutto per rendere il design facile, semplice, leggero, divertente, tutto quello che si può fare a mare, una disciplina che è predisposta, deve lavorare e deve impegnarsi a rendere migliore il mondo nel quale viviamo. Più semplice costruiamo la nostra relazione con il mondo, più avrà successo e più amici avremo attorno a noi.
14: Jennifer Lopez stupisce Taormina e canta Il cielo in una stanza in italiano durante la festa finale di Dolce & Gabbana. La pop star statunitense ha reinterpretato il brano scritto da Gino Paoli nel 1960 e reso celebre dalla voce di Mina. L'esibizione ha chiuso il Grand Tour siciliano della Maison di Moda.

0: Dopo il successo della precedente stagione torna nei teatri italiani Raffaella, Sognando la Carrà. Il recital teatrale prodotto da Nuovo Teatro Verdi è dedicato a una delle figure più amate e rivoluzionarie dello spettacolo italiano, Raffaella Carrà. Spettacolo che partirà il 16 ottobre dal Teatro Verdi di Montecatini Terme per poi proseguire nelle principali città italiane. Raffaella, Sognando la Carrà rende omaggio all'eredità artistica di Raffaella attraverso un racconto che intreccia musica, danza e teatro. Un viaggio emozionale che ripercorre alcuni dei momenti più iconici della sua straordinaria carriera, celebrando il talento, la libertà espressiva, il carisma e la capacità del celebre caschetto biondo di attraversare generazioni diverse, restando sempre contemporanea. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RBL, la radio.

It Burn, Katy Perry su RVL la radio. E appena archiviato il Festival Jolly Vinini, è già tempo di pensare ad Allegro con Brio, il festival che si svolge a Verbania, organizzato dalla Biblioteca Civica Ceretti, dal Comune, la collaborazione dell'Associazione 21 Marzo, e si svolgerà dal 1 al 9 di agosto. Agosto sembrava lontano, ma in realtà è qui proprio dietro la porta. Ci sono tanti appuntamenti disponibili, tutti a ingresso libero, consigliata la prenotazione online tramite il sito Allegro con Brio Festival, dove c'è proprio tutto il programma completo. Una particolarità di questa edizione: c'è anche un laboratorio teatrale che si svolge alla Biblioteca Ceretti da martedì 4 a sabato 8 agosto dalle 9 alle 13 con la compagnia Teatro dello Iuta, e alla fine di questo laboratorio ci sarà uno spettacolo, quindi, che sarà proprio creato a Verbania e verrà portato in scena nell'ultimo giorno di festival. Sono ammessi al massimo 20 partecipanti, iscrizione a €50, e c'è appunto la prenotazione su Allegro con Brio Festival.com per chi volesse cogliere questa opportunità di fare esperienza teatrale con una compagnia professionale e poi appunto andare in scena con questo spettacolo I Teatri della Mente, una performance sensoriale, una cosa molto molto particolare. Però veramente il programma è molto ricco, si va dal medioevo all'attività, all'attualità, si parla di cucina, si parla di piante, insomma rapporto tra uomo e animale, veramente tante diverse sfumature che permetteranno a tutti di trovare qualcosa di interessante. Noemi, tu cosa fai questa sera? Poverina, si è anche fatta male recentemente, non so se avete letto la notizia che è caduta dal palco durante un concerto, un po' di ammaccature, è successo in provincia di Chieti, qualche ammaccatura per lei, ricovero in ospedale, le è stato chiesto dai medici di fermarsi per un po', qualche settimana per riprendersi, probabilmente riprenderà il suo tour dal 16 di agosto. Intanto ce l'ascoltiamo.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
12: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
13: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
14: Ragazzi, con questa non entri.
15: Ma no, non vale.
14: Bravo, non vale.
16: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

Jungle the Wave su RVL. Stavo leggendo i risultati del monitoraggio della goletta dei laghi di Legambiente che è stato presentato al forum acque regionale, restituiscono un verdetto pesante per il VCO e Novara, dove molti punti campionati sono risultati fuori dai limiti di legge. Dei 15 analizzati tra Verbano e Cusio, 11 hanno superato i limiti consentiti. Sul Lago Maggiore, su 10 punti sensibili, in 8 sono state rilevate irregolarità, tra queste Stresa, lo sfioratore a lago sul Lungolago, e Arona, la foce del torrente Vevera. A questi si aggiungono le foci del torrente San Giovanni, del fosso Arlasca e del torrente Tiasca. Altre stazioni sono risultate inquinate: la foce del San Bernardino, la foce del Toce e del torrente Selva Spessa. Solo 2 punti sono riusciti a registrare parametri entro i limiti di legge: lo sfioratore del rio San Luigi ad Arona e la foce del torrente Erno. C'è un altro problema: il problema dei PFAS, composti chimici altamente persistenti diffusi dall'industria chimica e manifatturiera, si accumulano nei sedimenti e negli organismi viventi. Questo compromette anche l'economia ittica e quindi servono urgenti misure di contenimento degli scarichi industriali e filtri di abbattimento all'origine. Sul Lago d'Orta, su 5 punti 3 sono non conformi. Fortemente inquinato lo sfioratore sul Lungolago Beltrami alla foce del torrente Lagna, e si salvano invece la foce del torrente Pellino e la foce del torrente Fiumetta. Rimane al top Cannero Riviera con 5 vele, 4 vele per Orta San Giulio, 3 vele per Dormelletto, 2 vele a Stresa e ad Arona, proprio perché ci sono questi campionamenti microbiologici fognari che insomma non vanno bene. Tra poco su RVL arriveranno le news delle 9 e poi anche la 4x4. Prima però ci sono Gianni Morandi e Alessandra Moroso, Hit Parade.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7, attesi anche maltempo e temporale al nord che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico sostenuto sulla rete viaria della Lombardia. Abbiamo code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni nelle due direzioni. Trafficata la Milano-Meda con code tra Meda e Paderno-Dugnano in direzione Milano. Lunghe code per il traffico intenso e un veicolo in panne sulla tangenziale est tra Cologno Monzese Est e Cam Monlue in direzione dell'Autosole. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord con code a tratti tra il bivio per Meda e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale ovest, code a tratti a partire dal bivio per la Torino Milano fino all'uscita per il bivio per

0: Material Lover, ma partiamo dagli anni 90 con Alanis Morissette, You Oughta Know.
1: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Presente o passato non fa nessuna differenza. Su RVL la radio suoniamo solo successi in 4x4.
1: Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via

0: Lover, Sienna Spyro su RVL la radio, a chiudere questa 4x4, la prima di questo 21 luglio, sempre in diretta con Giornale e Caffè, tra poco l'almanacco del giorno, prima però il notiziario del traffico.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
9: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
10: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
11: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 21 luglio 2026 è il giorno numero 202 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:39. I santi del giorno sono San Lorenzo da Brindisi, San Daniele e Sant'Alberico Crescitelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 luglio del 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Si tratta della prima vincita nella storia ad una schedina. Nel 1960 Sirimavo Bandranaiki viene eletta prima ministra dello Sri Lanka e la prima donna al mondo. Nel 1969, 6 ore più tardi dell'allunaggio, Neil Armstrong compie il primo passo di un uomo sulla Luna. E nel 2001, durante il G8 di Genova, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all'interno della scuola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 luglio del 1927 ad Adenau, in Germania, Alfredo Binda vince il primo campionato del mondo professionisti di ciclismo e il podio è tutto italiano, perché al secondo posto c'è Costante Girardengo, al terzo Domenico Piemontesi. Nel 2002 il pilota della Ferrari, Michael Schumacher, vincendo il Gran Premio di Francia, si aggiudica matematicamente il titolo mondiale di Formula 1 con 6 gare di anticipo. Per il campione tedesco si tratta del 5º titolo, il terzo consecutivo con la scuderia di Maranello. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 luglio del 1976 i Pooh rilasciano l'album Pooh Lover. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in vetta alla Hit Parade. E nel 2018 Laura Pausini è la prima donna a tenere un concerto al Circo Massimo di Roma. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il premio Nobel Ernest Hemingway, nato ad Oak Park il 21 luglio 1899, scomparso a Ketchum il 2 luglio 1961. Scrittore e giornalista statunitense, la sua vita fu a tal punto avventurosa e ricca di slanci e cadute che ne fece materia da romanzo per i suoi libri, alcuni dei quali entrati tra i classici della letteratura mondiale. E ricordiamo uno degli attori più amati di sempre, Robin Williams, nato a Chicago il 21 luglio 1951 e scomparso a Paradise Key l'11 agosto 2014. Compie oggi 78 anni Beppe Grillo. Dopo essere stato per 10 anni un protagonista dell'intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del leader politico e con il proprio movimento ha scompaginato lo scenario politico italiano. Spegne 26 candeline Erling Haaland, calciatore norvegese, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese. E il proverbio del giorno è: chi è sazio non crede a chi è a digiuno.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
14: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, infatti in programma per venerdì 24 luglio uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo FS Italo e Trenord, proclamato dai sindacati CUB Trasporti e SGB. L'agitazione è prevista dalle 21 di giovedì 23 luglio fino alle 20.59 di venerdì, con possibili cancellazioni e ritardi anche prima e dopo l'orario indicato. Rimangono confermate le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero riguarda il servizio regionale e l'alta velocità. A Crana, frazione di Santa Maria Maggiore, emergenza idrica. Dopo l'appello del sindaco Claudio Cottini, i tecnici di Acqua Novara VCO hanno regolato gli impianti e avviato un monitoraggio alla ricerca di eventuali perdite. Nel frattempo la popolazione viene assistita con sacche d'acqua distribuite distribuite dalla Protezione Civile e Autobotti. Torna dal 1 al 9 agosto il Festival Allegro con Brio, organizzato dalla Biblioteca Civica di Verbania con il Comune e l'Associazione 21 Marzo, un programma ricco e variegato per tutti i gusti che si svolgerà tra il Parco di Villa Maioni e il Teatro Il Maggiore. Il programma completo è disponibile al sito allegrocombrio.com. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
16: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Radio in giornale caffè che fa pure rima con Ultranatè. Sono le 9.42 di questo 21 di luglio. Andiamoci a leggere le previsioni del tempo, cosa ci aspetta per oggi, per i prossimi giorni. Beh, i temporali che erano previsti sono spariti, in effetti, insomma, non li abbiamo visti almeno qua a Verbania, però un po' di aria fresca c'è, immagino che ci sia stata forse qualche temporale in alta quota. Temperature che oggi appunto le massime saranno sotto i 30 gradi, veramente un evento, 22-29 gradi. Domani le minime scendono addirittura a 18 gradi, le massime a 29 gradi, quindi bella giornata fresca, mentre per giovedì sono previste massime sui 31 gradi, qualche nuvola, temperature tra i 19 e i 31 appunto. Bel tempo anche venerdì, potrebbe arrivare qualche pioggia tra sabato e domenica, però dai, ancora presto per dirlo, speriamo in un bel weekend. Invece andiamo avanti con la musica su RVL perché c'è Safe. Buona domenica.

0: vento gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Torna Allegro con Brio. A Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javi e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato d'aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain e hanno annunciato anche d'aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 50 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti, centinaia le persone rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere la grazia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Ciclismo inizia la terza settimana al Tour de France. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica. Per la classifica generale Pogacar è tranquillo in maglia gialla, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia.

0: mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Code a tratti per il traffico intenso sulla A4 Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ancora traffico intenso anche sulla tangenziale est, con code a tratti tra Cologno Monzese Est e Cascina Gobba in direzione dell'Autosole. Trafficata alla tangenziale nord, con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Anche sulla tangenziale ovest abbiamo code a tratti tra il bivio con la Torino-Milano e Assago in direzione di Bologna.

Siamo pronti, apriamo la mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino a l'una, reduce da una situazione incredibile in quel di Cambiasca, dove risiedo e dove a un certo punto si è oscurato il cielo, i venti iniziarono a soffiare e poi giù acqua a catinelle. Pensavo di stesse arrivando l'apocalisse, che dal lato ho detto bene, era ora. No, scherzo, battute a parte, e di conseguenza c'è stato un attimo di acqua veramente potente, e mentre poi arrivi a intro già qua a Possaccio nulla, veramente nulla fatto. Mentre ci segnalavano, lo diceva anche in precedenza Maria Elisa Gualandris, che saluto e ringrazio per avervi portato fino a questo momento con giornale e caffè, mentre ci segnalavano grandinate a Giffa e anche qualche problemino in quel di Cannero, e quindi ed essere a macchie di leopardo, un po' come il concerto di Bad Bunny che era all'Ippodromo, dove in alcune zone grandinava queste palline da tennis, e vi assicuro che una volta correndo ho preso la grandine leggera e fa male, e in altre zone pioveva solo e quindi qualcuno non capiva. Poi ne parleremo di questo, dei commenti social sulla sospensione del concerto di Bad Bunny. Mi viene Bugs Bunny, non è così, se no facciamo tutta un'altra storia. Va bene, staremo insieme fino a l'una. Nell'immediatezza arriverà la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando? Tre ore in mia compagnia. Come sempre saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi. Saluto anche tutte quelle persone che sono sempre di più, lo vediamo dai numeri, anche dalle vostre segnalazioni, che ci ascoltano dalle smart speaker, dalle app, da Alexa. Beh, saluto Chiara, buongiorno Chiara, buona mattinata a te, buona mattinata anche a tutta la pasticceria. E adesso siamo pronti per aprire il talk show, e lo facciamo come sempre con la sigla. We'll be right back.

con Magnetic su RBL la radio. Beh, c'è la nuova canzone, tra virgolette nuova perché rifacimento di un brano del 1979 di Gianna Nannini, L'America, si intitolava così, adesso America Inc. con Marrakesh. Ma la particolarità di quel brano è che Gianna Nannini nella copertina del 45 giri che io ho aveva il disegno della Statua della Libertà, che però al posto della fiaccola classica aveva un sex toy, questo è il termine che posso usare di mattina. E ho visto il video qualche giorno fa relativamente proprio a questa canzone, alla versione nuova di America, ed è ancora con un sex toy nel video anche la Statua della Libertà. Sono passati quasi 50 anni da quel video, ma la Nannini non ha voluto cambiare questo particolare, ed eccola qua su RVL la radio.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano, settimo torinese in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla statale 229 del Lago d'Orta a Gozzano in entrambe le direzioni. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza tra Fellizzano e Asti-Est in direzione Torino. Ed è temporaneamente chiuso lo svincolo in ingresso a Fellizzano in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine, per un trasporto eccezionale, temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
14: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
15: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
16: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
17: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nella mattinata talk show, anche in questo martedì, arriva il momento dello speciale ti ricordi quando, dedicato ai cartoni animati per le femminucce dell'epoca, per le ragazze insomma dell'epoca. E ieri abbiamo avuto Anna dai capelli rossi, oggi abbiamo un cartone animato che ci porta nel 1986 e che è servito molto anche ad avvicinare un sacco di ragazze a questo sport, perché trattava della pallavolo e quindi molti hanno già capito di che cosa, di che cartone animato sto parlando. La sigla la cantava Cristina D'Avena e vi suono proprio quella sigla di Mila e Shiro, Due cuori nella pallavolo.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
1: Saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 21 luglio. La diffusione della peste suina africana in Toscana mette seriamente a rischio la sopravvivenza della cinta senese, una delle razze suine autoctone più antiche e rappresentative del patrimonio agroalimentare italiano. A lanciare l'allarme il consorzio di tutela della cinta senese DOP dopo i recenti casi di positività riscontrati anche negli allevamenti suini della regione. La cinta senese viene allevata prevalentemente allo stato brado o semibrado secondo un modello produttivo strettamente legato ai boschi, ai pascoli e alle aree rurali della Toscana. Questa caratteristica fondamentale per la qualità e l'identità della produzione rende tuttavia molto più complesso garantire una separazione completa dalla fauna selvatica e in particolare dai cinghiali. Siamo davanti ad un pericolo reale, non più ad un'ipotesi lontana, ha dichiarato Niccolò Savigni, presidente del consorzio di tutela della cinta senese DOP, precisando che la richiesta alla Regione Toscana, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana è di intervenire con azioni concrete e immediate a tutela del sistema della cinta senese DOP, che coinvolge 79 allevatori, 6 macelli e 18 imprese di trasformazione, per un valore economico indicativo di 5,5 milioni di euro. Dal 1 agosto arriva una novità a Fiumicino, una delle destinazioni gastronomiche più in crescita alle porte di Roma, dove nel giro di pochi metri si trovano ristoranti di alta cucina, pizzerie e bistrò di alto livello. A breve si aggiungerà anche Casa Clementina, novità dell'estate romana, che porta la pizza anche a pranzo sotto la firma di Luca Pezzetta, già proprietario di Clementina e del microforno. Casa Clementina incarta tutte le ricette che hanno contraddistinto la storia di Pezzetta sinora, dagli sfogliati salati fino alle sue proposte di pizza più rappresentative, nonché i padellini con diversi impasti con cui si era fatto conoscere a Birra del Borgo. La prelibatezza del giorno è il mais spinato di Gandino, una delle varietà di mais più antiche della Lombardia. Il suo tratto distintivo sono proprio i chicchi a becco appuntiti che ricordano una piccola spina e lo rendono immediatamente riconoscibile rispetto ai mais più comuni. La sua storia inizia oltre 400 anni fa. Messo a rischio dalla diffusione dell'industria tessile locale, a salvare lo spinato è stato un progetto nato nel 2007 in collaborazione tra enti locali e il CREA, l'unità di mais coltura del Ministero dell'Agricoltura, permettendo di riportare il mais nei campi della zona. Appuntamenti da non perdere in Campania: Pizza Fest in tour a Castellammare di Stabia dal 23 al 26 luglio. 4 serate con grandi pizzaioli, musica, show cooking e degustazioni. In programma anche pizza per bambini e abbinamenti con vini rosati. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
0: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

maledetto me, c'è cioè Fulminacci su RVL la radio, ed è praticamente da ieri. Avrei voluto parlare con voi di questa cosa prima, ma per scaramanzia non l'ho fatto. Ma a me è capitato un reel a praticamente 3 giorni prima dell'inizio del mondiale, dove mi dice, cioè diceva questo reel, penso che molti di voi che seguono il calcio l'abbia visto, che la Spagna avrebbe vinto il mondiale, cosa che poi domenica è successa. Ma questo è stato detto prima del mondiale, perché? Perché nel 2010, mondiale vinto dalla Spagna, è iniziato il mondiale nel 2010 l'11-6 con Messico-Sudafrica. Quest'anno il mondiale è iniziato l'11 giugno con Messico-Sudafrica. Il Real nel 2010 non ha vinto nulla e il Barça ha vinto Liga e Supercoppa. Nel 2026 il Real non ha vinto nulla e il Barça ha vinto Liga e Supercoppa. Tra l'altro l'Atletico Madrid perdeva la Coppa del Re nel 2010 come la perdeva nel 2026. Mourinho nel 2010 firma per il Real Madrid, nel 2006 firma, nel 26 scusate, firma per il Real Madrid, nel 2010 l'inno lo canta Shakira, nel 2026 lo canta ancora Shakira. L'ultima partita del girone del 2010 per la Spagna è contro una sudamericana allenata dal Loco Bielsa. Quest'anno l'ultima partita del girone della Spagna è contro una sudamericana, l'Uruguay, allenata da Bielsa. Nel 2010 la Spagna arrivava dalla vittoria del campionato europeo, nel 2026 la Spagna arriva dalla vittoria del campionato europeo. Questo reel è stato messo prima dell'inizio del mondiale, mi ricordo che l'ho visto, io credo in queste cose scaramantiche nello sport, nel calcio come in altri sport, spesso e volentieri le ho viste, e si è ripetuto anche quest'anno e quindi ci hanno azzeccato. Vedete, delle volte le casualità hanno portato alla vittoria della Spagna.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar nazionale in piazza Ranzoni a Intra. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia. Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
7: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria Dalusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria Dalusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro, se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone, al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza unita ad una certa delusione vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche i temi più difficili, quelli che in passato hanno causato molte discussioni. Vi dimostrerete sensibili e diplomatici. Attenzione alle spese, le vostre finanze potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative. Scorpione. La serata potrebbe portare a galla tensioni familiari o vecchi problemi. Tuttavia, con la vostra abilità comunicativa riuscirete a chiarire tutto. Tenete d'occhio le offerte, specialmente se avete in programma acquisti importanti. Sagittario. Attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima, nemmeno voi. E infatti è proprio così. Il vostro cuore però parlerà chiaramente, rivelando ciò che desiderate e di cui avete bisogno. Capricorno, se non siete soddisfatti della vostra relazione amorosa, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Nel lavoro invece tutto andrà bene e sarete abili nelle trattative e nel creare nuovi contatti. Acquario, non perdete le opportunità di voltare pagina e dimenticare le passate sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci, giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti. Stendete un bilancio generico di come sono andate le cose in questi mesi e poi valutate il da farsi per i prossimi. Oggi vi saluto con le parole di Harvey B. McKay. Ama i tuoi concorrenti. Sono gli unici che ti rendono tanto bravo quanto puoi esserlo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

La nuova di Blanco, Los Angeles, penso che molti che hanno visto prima del mondiale quei reel di cui vi raccontavo le similitudini 2010-2026, non ci credo, ma nel mondo dello sport si sono viste spesso e volentieri. Per esempio vi racconto una cosa: ogni qualvolta io sono andato a vedere la Juventus in Coppa Campioni da bambino, prima partita vista era Juve Standard Liegi, stagione 82-83, la Juve arriva in finale di Coppa. Ho visto Juventus Nantes, ho visto Juventus Manchester quando poi arriva in finale, Juve Siviglia nel 2017, cioè anch'io ho questa caratteristica, ogni qualvolta, poche volte, vado allo stadio, poche volte rispetto a quelle volte che ci sono andato poi per lavoro, ma non legato alla Juventus, al calcio dilettantistico, la Juventus arriva in finale di Coppa e dico anche in Coppa UEFA, stessa cosa. Di conseguenza non ci credo, non è vero, ma ci credo, soprattutto nel mondo del calcio. Queste similitudini hanno portato, con le stesse del 2010, la Spagna a vincere nel 2026 con un sacco di casi uguali a 16 anni prima. Intanto su RVL sta per arrivare il GR delle 10, la sequenza di Summer It Mix, subito Stella Lefty, Boston.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Alert per gli americani nel mondo. Sono stati arrestati in flagranza due imprenditori dell'agroaversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Le accuse a loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I loro dipendenti lavoravano anche 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e restavano nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come una rana. C'è questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: E nella mattinata talk show su RVL arriva anche il momento delle hit estive in sequenza mixata. Vi suoneremo Mon Amour con Annalisa, poi ci saranno Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro con Mille, mentre Il Sesso e Samba di Tony F e Gaia chiuderà la nostra sequenza di Summer Hit Mix, che apriamo con Dito nella Piaga, Latitante.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 3.

0: Festival del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

Entrati anche nella seconda ora della mattinata talk show. No, solitamente le 11.24, quando faccio l'orario non estivo, che inizio alle 9, la terza ora, forza abitudine, in realtà la seconda, Samurai J, Flamenco Paranoia, su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi ha raccontato una cosa che mi ha colpito. Volevo dirvelo prima del mondiale, poi ho detto no, magari non succede, però se succede lo racconto, è successo e ve lo racconto. E spesso e volentieri chi fa sport crede molto in queste scaramanzie. Per esempio, Cucurella ha messo sotterrato una monetina nel lato a centrocampo verso la fascia, come aveva fatto un campione del mondo della Spagna del 2010.

0: valido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: La Procammero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procammero Riviera.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.

0: in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Due arresti anche nel VCO nell'ambito dell'operazione di polizia contro la criminalità giovanile che ha coinvolto tutta Italia al servizio di Luca Manghera.
11: Nel VCO sono quattro gli arrestati nell'ambito della maxi operazione nazionale della polizia contro spaccio e criminalità giovanile. Si tratta di un italiano residente in Ossola, un albanese della zona di Verbania e due donne. La prima, senza fissa dimora e con diversi precedenti, è stata fermata durante un servizio mirato di osservazione tra le vie del centro storico di Intra con addosso 15 grammi di cocaina. Denunciato anche il compagno che ha cercato di impedire l'arresto aggredendo i poliziotti. L'altra donna, già sottoposta alla sorveglianza speciale, è stata arrestata nei pressi di un supermercato di Pallanza con 17 grammi di cocaina. Complessivamente nel corso dell'operazione la polizia del VCO ha identificato 199 soggetti, 16 dei quali minorenni, e sequestrato quasi 300 grammi di cocaina e più di 25.000 euro in contanti.
10: Presentati i dati del monitoraggio della golletta dei laghi di Legambiente, la situazione sulla sponda occidentale del Verbano è critica. Il monitoraggio ha preso in esame 10 punti sensibili, rilevando irregolarità in ben 8 casi. Di questi, 5 stazioni sono state classificate con la dicitura di fortemente inquinato, in particolare Stresa allo scarico a lungo Lago Marconi e alla foce del Vevera ad Arona. Ad altre 3 stazioni sono invece risultate inquinate, ovvero la foce del torrente San Bernardino, la foce del Toce e quella del Selva Spessa. In occasione della 10ª edizione della rassegna Mergozzo Sinota, Arcademia propone la produzione dedicata a Enzo Iannacci, Era lì e l'amore lo colpì, scritto da Antonio Attinà e Andrea Marino. Appuntamento il 24 luglio alle 21. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL.
13: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook. Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
10: Del tempo per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio, cielo sereno, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa. Desiderio Sexy Shop

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Non ci crederete, ma mentre mettevo sulle cuffie mi è rimasta in mano la cuffia. Ogni tanto può capitare, ok? Adesso più o meno l'ho sistemata, va bene. Siamo andati dietro nel tempo con Nena, 1990 Love Balloons su RVL, la radio dove ve le suono di santa ragione, dove vi suono anche MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: voci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javi e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
10: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
14: Ragazzi, con questa non entri.
15: Ma no, non vale.
14: Bravo, non vale.
16: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
18: Super Trailers, il cinema alla radio.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Super Trailers.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Super Trailers.
23: I Minion sono tornati!
22: Il film su come conquistarono Hollywood.
24: Pignata, carbonara, lasagna.
22: E rischiarono di perdere il pianeta.
25: Hai scritto un film di mostri?
26: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
22: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: due settimane la canzone di settembre su RVL, la radio. Ci stiamo avvicinando anche al mezzogiorno, al GR appunto delle 12, che ci farà entrare nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi accompagnerà fino all'una, poi arriverà la vostra Vale con lei. Raschierete il fondo del barile. Intanto Karol G con Manu Chao, Vaiando per il mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: portuale di Vado Ligure è stato individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Un 18enne incensurato è stato ferito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria la notte scorsa. Sempre a Casoria, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano durante una gita col centro estivo. Nei giorni scorsi un incidente analogo a Sestri Levante, Genova, è costato la vita ad una tredicenne. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. È tutto, a più tardi.
1: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sovralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque in radio. Vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Stavo chiacchierando della burocrazia che c'è per determinati appalti. Appalti è una parola grossa, perché quando parliamo di 150 euro, 200 euro con gli enti pubblici, cioè è più il tempo che perdi per compilare le varie richieste di tracciabilità dei flussi, conto dedicato, autodichiarazioni che non hai, condanne o pene, che tutto il resto. Cioè veramente delle volte ti viene voglia di dire: guarda, lascia perdere, non facciamo niente che facciamo prima, ci guadagniamo in salute e in tempo. Però la domanda è: tutta questa burocrazia, però i delinquenti continuano a fare i loro traffici con enti pubblici, piuttosto che, nonostante tutta questa burocrazia aumentata. Chissà come mai, questa è una bella domanda, chissà come mai, perché forse non compilano, perché hanno altri sistemi? Penso proprio di sì.

0: la nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

0: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: 1971, una studentessa di nome Carolyn Davidson disegnò uno dei simboli più famosi della storia per $35, 2 dollari l'ora per 17 ore e mezza di lavoro. Ma la parte della storia che quasi nessuno racconta e in pochi conoscono è un'altra. Bill Knight, il fondatore di Nike, quando si trovò a dover scegliere non era molto soddisfatto delle proposte ricevute da Carolyn ed infatti disse: scelgo la meno peggio e poi mi ci abituerò. Non era convinto, non era innamorato, ma aveva una scadenza di produzione e si trova quindi a dover fare una scelta. Oggi quello swoosh vale miliardi ed è talmente riconoscibile che l'azienda può permettersi di non scrivere nemmeno il proprio nome di fianco a quel simbolo. Questa storia dice qualcosa di preciso sul valore di un marchio e probabilmente non è quello che ti aspetti. Il logo da solo non vale niente, vale quello che ci costruisci sopra. Decenni di atleti straordinari, di campagne memorabili e di prodotti che di fatto hanno cambiato la storia dello sport. Tutto è contenuto in quel segno grafico semplice. Lo swoosh non racconta Nike, ma racconta quello che Nike ha fatto in questi decenni. È diventato di fatto un contenitore di significato. Questo ribalta il punto di vista con cui quasi tutti guardano ad un logo, ossia il punto di arrivo. In realtà il logo è un punto di partenza da riempire di significato col tempo. La domanda giusta quindi non è tanto quanto è bello il nostro logo, ma che cosa ci stiamo mettendo dentro questo logo? E se questa pillola ti è piaciuta, ti aspetto su RVL la radio e sui canali.
0: Area Jam.

novità su RBL la radio, Chris De Sarandi, il nuovo disco che sta funzionando niente male, Good Old Days su RBL la radio. Ve le suoniamo di santa ragione, la musica italiana protagonista, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: La Procammero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procammero Riviera.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
12: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, infatti in programma per venerdì 24 luglio uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo FS Italo e Trenord, proclamato dai sindacati CUB Trasporti e SGB. L'agitazione è prevista dalle 21 di giovedì 23 luglio fino alle 20:59 di venerdì, con possibili cancellazioni e ritardi anche prima e dopo l'orario indicato. Rimangono confermate le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero riguarda il servizio regionale e l'alta velocità. A Crana, frazione di Santa Maria Maggiore, emergenza idrica. Dopo l'appello del sindaco Claudio Cottini, i tecnici di Acqua Novara VCO hanno regolato gli impianti e avviato un monitoraggio alla ricerca di eventuali perdite. Nel frattempo la popolazione viene assistita con sacche d'acqua distribuite dalla Protezione Civile e autobotti. Torna dal 1 al 9 agosto il festival Allegro con Brio, organizzato dalla Biblioteca Civica di Verbania con il Comune e l'Associazione 21 Marzo. Un programma ricco e variegato per tutti i gusti che si svolgerà tra il Parco di Villa Maioni e il Teatro Il Maggiore. Il programma completo è disponibile al sito allegrocombrio.com. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
19: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
19: RVL la radio.
20: Te le suoniamo di santa ragione.

In Nugenea, qua su RVL la radio, la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, e intanto la musica ci regala anche J-Ax. 1, 2,

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
15: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
16: Torna Allegro con Brio. A Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javi e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
17: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
19: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
20: Encore un dimanche, je dis ça, cher. Encore un dimanche.

Geolier su RVL la radio, l'abbiamo suonato nella mattinata talk show con Piero Pratesi, quasi ormai in chiusura della nostra mattinata insieme. Infatti ancora un disco e poi ci saluteremo. Intanto Harry Styles, Dance No More.

E siamo giunti così al termine al nostro appuntamento della mattinata talk show con questa canzone di Harry Styles che finisce in una maniera un po' discutibile. Cioè, delle volte effettivamente quando facciamo gli ascolti e poi il setting per la messa in onda, ultimamente ci sono canzoni che hanno delle finiscono in una maniera veramente strana, che non so se lo fanno apposta, ma non capiscono che poi quando le suoni per radio che non chiudono benissimo, non vanno benissimo. Ora, contenti loro, contenti tutti. A questo punto io, Piero Pratesi, vi rinnovo l'appuntamento per quanto riguarda la mattinata talk show a domani, mercoledì, staremo insieme dalle 10 all'una, tra poco la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile, io vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato ad aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato ad aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Torino dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. È tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.

0: Venezia. Lavori anche sulla 8 dei Laghi, dove dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione Milano. Altra chiusura interessa la 9 Milano-Chiasso, dalle 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti di martedì 21 luglio, possiamo tranquillamente ricominciare a raschiare il fondo del barile su RBL Radio. È appena terminato il talk show, la mattinata talk show con Piero Pratesi, che saluto e ringrazio, e ci aspettano 3 ore di diretta da pacciarci insieme per scoprire. Ciao a tutti dalla vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, diamo il via al pomeriggio suonando Talk to You degli Anotr. 3, 2, 1, let's go!

0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

si diverte ad insinuare il dubbio. Ciòffi e le follie fatte per Carmela, il martedì pomeriggio targato raschiando il fondo del barile su RVL Radio, e un numero da salvare in rubrica per scrivere alla diretta 0323 552124, linea fissa degli studi di RVL Radio, ma attivo anche su WhatsApp e quindi ci permette di restare in contatto in ogni momento. Suoniamo Ariana Grande intanto, Hate That I Made You Love Me.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
10: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

l'estate del 1983 e Vasco Rossi con questa canzone ci vinceva il Festival Bar. Bollicine su RVL Radio. Per parlare del disco Bollicine, invece, al quale il singolo diede il titolo, aggiungo che la rivista Rolling Stones nel 2012 lo ha messo in testa alla classifica dei 100 migliori album italiani. Mica male, un colpaccio per il comandante. Restando in Italia, ma tornando nel presente, arrivano Emi su RVL. Tu cosa fai questa sera? Stare

0: Out of Time per The Weeknd su RVL Radio, ma noi siamo in perfetto orario per l'informazione locale delle 13:30.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
6: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Due arresti anche nel VCO nell'ambito dell'operazione di polizia contro la criminalità giovanile che ha coinvolto tutta Italia. Il servizio di Luca Manghera.
14: Nel VCO sono 4 gli arrestati nell'ambito della maxi operazione nazionale della polizia contro spaccio e criminalità giovanile. Si tratta di un italiano residente in Ossola, un albanese della zona di Verbania e 2 donne. La prima, senza fissa dimora e con diversi precedenti, è stata fermata durante un servizio mirato di osservazione tra le vie del centro storico di Intra con addosso 15 grammi di cocaina. Denunciato anche il compagno che ha cercato di impedire l'arresto aggredendo i poliziotti. L'altra donna, già sottoposta alla sorveglianza speciale, è stata arrestata nei pressi di un supermercato di Pallanza con 17 grammi di cocaina. Complessivamente nel corso dell'operazione la polizia del VCO ha identificato 199 soggetti, 16 dei quali minorenni, e sequestrato quasi 300 grammi di cocaina e più di 25.000 euro in contanti.
13: Presentati i dati del monitoraggio della golletta dei laghi di Legambiente, la situazione sulla sponda occidentale del Verbano è critica. Il monitoraggio ha preso in esame 10 punti sensibili, rilevando irregolarità in ben 8 casi. Di questi, 5 stazioni sono state classificate con la dicitura di fortemente inquinato, in particolare Stresa allo scarico a lungo lago Marconi e alla foce del Vevera ad Arona. Ad altre 3 stazioni sono invece risultate inquinate, ovvero la foce del torrente San Bernardino, la foce del Toce e quella della Selva Spessa. In occasione della 10ª edizione della rassegna Mergozzo si nota, Arcademia propone la produzione dedicata a Enzo Iannacci, Era lì e l'amore lo colpì, scritto da Antonio Attinà e Andrea Marino. Appuntamento il 24 luglio alle 21. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio, cielo sereno, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
18: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Oggi sembra che raschiando il fondo del barile sia sponsorizzato dalla Coca-Cola, perché prima ci siamo ascoltati Bollicine di Vasco e adesso l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso intitolato Agitare Coca-Cola. Non è così, si tratta di un caso, ma mi sembrava giusto specificarlo. Le 13:42 minuti, la vostra Vale in diretta su RVL Radio per sponsorizzarvi solo notizie curiose. E se per caso foste voi quelli che a maggio hanno vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ricordatevi di ritirare il premio prima che scadano i termini. Lo so, normalmente non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma la Sisal ha lanciato l'appello e ci fa sapere che la schedina giocata a Bari, che il 14 maggio scorso ha portato alla vincita il Super Enalotto di 596.000 euro, non è ancora stata presentata per l'incasso. Sono passati più di 2 mesi e nessuno si è fatto avanti per reclamare i soldi. Se continuerà così fino alla scadenza del 12 agosto, la cifra verrà persa dal vincitore e finirà nelle casse dello Stato. Si tratta della prima volta, tra l'altro, che una vincita così consistente non venga reclamata da nessuno. Prima volta? Beh, lo scopriremo il 12 agosto se davvero sarà così. C'è Katy Perry su RVL. Watch It Burn.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
13: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
14: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Da New York vi abbiamo suonato Sombre su RDL Radio, My Body Isn't Ready, e per un vincitore del Super Enalotto che si è dimenticato di riscuotere la somma di 596.000 euro c'è un ragazzo americano, Quinn Brown, di 19 anni dell'Oregon, che ha fatto il colpaccio invece. Ha scovato ad un mercatino delle pulci una giacchetta appartenuta al campione dell'NBA Will Chamberlain. L'ha comprata pagandola poco più di $3 e adesso è riuscito a rivenderla all'asta per $250.000, moltiplicando enormemente il suo investimento iniziale. Ha avuto fortuna, questo è certo, ma anche buon occhio per identificarla in mezzo a tutte le altre cianfrusaglie. Come racconta il Washington Post, lui ormai è diversi anni che frequenta i mercatini di seconda mano in cerca di affari. Questa volta gli è capitato il tesoro, e quando la casa d'aste Sotheby's è venuta a conoscenza dell'esistenza di quella giacca di Chamberlain, lo ha contattato offrendosi di curare la vendita per lui. Buon vento su RVL, suoniamo Alfa e Giovanotti.

0: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 21 luglio. Il nuovo direttore artistico della Triennale di Milano è Michele De Lucchi e avrà anche responsabilità per il Museo del Design Italiano. Ed è proprio di design che ha parlato nel giorno della presentazione delle linee guida dell'istituzione per i prossimi anni. Il design, ha detto, deve essere una cosa semplice e leggera. Sentiamo allora le parole di De Lucchi.
1: Farò di tutto per rendere il design facile, semplice, leggero, divertente, tutto quello che si può fare a mare, una disciplina che è predisposta, deve lavorare e deve impegnarsi a rendere migliore il mondo nel quale viviamo. Più semplice costruiamo la nostra relazione con il mondo, più avrà successo e più amici avremo attorno a noi.
0: Jennifer Lopez stupisce Taormina e canta Il cielo in una stanza in italiano durante la festa finale di Dolce & Gabbana. La pop star statunitense ha reinterpretato il brano scritto da Gino Paoli nel 1960 e reso celebre dalla voce di Mina. L'esibizione ha chiuso il Grand Tour siciliano della Maison di Moda.

0: Dopo il successo della precedente stagione torna nei teatri italiani Raffaella, Sognando la Carrà. Il recital teatrale prodotto da Nuovo Teatro Verdi è dedicato a una delle figure più amate e rivoluzionarie dello spettacolo italiano, Raffaella Carrà. Spettacolo che partirà il 16 ottobre dal Teatro Verdi di Montecatini Terme per poi proseguire nelle principali città italiane. Raffaella, Sognando la Carrà rende omaggio all'eredità artistica di Raffaella attraverso un racconto che intreccia musica, danza e teatro. Un viaggio emozionale che ripercorre alcuni dei momenti più iconici della sua straordinaria carriera, celebrando il talento, la libertà espressiva, il carisma e la capacità del celebre caschetto biondo di attraversare generazioni diverse restando sempre contemporanea. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
2: 3 minuti passati dalle 14, inizia la seconda ora di Raschiando il fondo del barile in questo martedì pomeriggio e noi ci prepariamo ad ascoltare Miles Smith con Gold, Sexy Beach di David Guetta, i De La Soul con Hideaway e subito Children di Robert Miles.
1: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Why My Love di Sofia and Antoinette su RVL Radio. Nel weekend appena passato a Verbania c'è stato il Festival Gialli e Vinili, che ci ha permesso di incontrare diversi autori, e sulle pagine social di RVL trovate anche foto e video dell'evento, ve lo segnalo. Di libri però parliamo anche oggi con questa rubrica qua.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto troviamo Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Garand. Il primo libro che unisce omicidi, logica e sudoku. La serie bestseller che sta mettendo alla prova amanti del crime e dell'enigmistica di tutto il mondo. Risolvi questi 80 casi grazie al tuo ingegno. Completa la griglia avvalendoti di tutti gli elementi a tua disposizione, personaggi, stanze, mobili, animali, oggetti, e non trascurare nulla. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini, immergendosi in ciascuno di questi scenari coinvolgenti. Alla seconda posizione ritroviamo Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento. Al primo posto c'è Michele Mari, vincitore del premio Strega 2026 con I convitati di pietra. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Alice Basso con Le 80 domande di Athena Ferraris. Secondo libro della serie di Athena Ferraris, esperta di enigmistica che si trova ad avere a che fare con una nuova indagine. Elisa, la sua nuova amica, ha ricevuto una lettera minatoria. Alla seconda posizione invece troviamo Robert Galbraith con L'uomo marchiato, una nuova indagine per Cormoran Strike, che si trova ad avere a che fare con una cliente eccentrica che lo accoglie nella sua fatiscente e isolata casa nel Kent. Decima Mullins sembra un po' più che eccentrica. Visibilmente agitata, vuole che Strike indaghi sul cadavere dell'uomo che mesi prima è stato trovato nudo e orribilmente mutilato nel caveau di un negozio di argenti a Covent Garden. Alla prima posizione invece c'è Stefania Auci con L'alba dei leoni, la saga dei Florio. In realtà questo è il prequel di una saga che ha ottenuto un grandissimo successo in tutta Italia e nel mondo. Siamo nel 1772 a Bagnara Calabra. E ora il consiglio della settimana: Fuoco di Livia Sambrotta. Un thriller psicologico ambientato a Venezia, dove la luce accarezza le superfici e cancella le ombre. Tra le calli silenziose tutto appare immobile, eterno, ma basta un attimo perché qualcosa si incrini. Basta un incontro, uno sguardo, un dettaglio fuori posto e la città, come acqua mossa del vento, cambia volto. Lara insegna lingua e cultura cinese alla Ca' Foscari. È una donna colta, abituata a muoversi tra simboli e significati nascosti. Nel rituale del tè trova un rifugio, una meccanica di gesti lenti e precisi che riflette il suo bisogno di ordine. Ma quando Adrian scompare nel nulla, tutto si spezza e Lara si trova sospesa tra due esistenze, quella che credeva di conoscere e quella molto più oscura che sta iniziando a intravedere. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog ilibridimeg.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ragazzi, con questa non entri.
12: Ma no, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
15: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
16: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
17: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: tua idea con RBL la radio. VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Il segreto della lotta all'Alzheimer risiede in una proteina e su questa ipotesi che hanno lavorato i ricercatori del Baylor College of Medicine negli Stati Uniti, ottenendo risultati promettenti. Dopo aver diretto la loro attenzione sulla proteina SOX9, hanno infatti notato che a un suo aumento indotto dall'esterno corrisponde, da parte delle cellule nervose, una maggiore efficienza nell'attività di rigenerazione dei tessuti danneggiati. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature Neuroscience. Basta una sessione di allenamento della durata di 30 minuti per il miglioramento dell'umore, lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo recentemente comparso su Molecular Psychiatry. Ad essere decisiva sarebbe l'adiponectina, un ormone che viene rilasciato nel corso dell'attività fisica ed è coinvolto nel sistema della regolazione emotiva. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato questo legame nei topi, muovendo i primi passi verso una comprensione generale del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Dance Tyria è la novità di Madonna su RVL Radio. Madonna, che domenica è stata tra i protagonisti del primo halftime show della finale dei mondiali di calcio. Ma ci sono altri due artisti che adesso ci fanno ricordare di un mondiale, e l'accadde oggi ci riporta ai tempi di Italia 90, perché il 21 luglio di quell'anno il singolo più venduto nel nostro paese era questo qua.

Su RVL Radio abbiamo ricordato i mondiali di calcio in Italia e caso vuole che anche quell'anno l'Argentina perse in finale in favore della Germania Ovest, mentre la nostra nazionale riuscì a strappare il terzo posto. E la canzone che accompagnò tutto quello, che accompagnò quell'edizione, fu Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, Notti magiche tra parentesi, che non solo conquistava la classifica dei singoli più venduti nel nostro paese il 21 luglio del 1990, ma la dominava anche alla fine dell'anno. Fu un successo imbattibile, scritto da Giorgio Moroder per la musica e da Nannini e Bennato per il testo. Ritornato in auge anche nel 2021, quando la tifoseria italiana riprese a cantarla per accompagnare il percorso degli azzurri agli europei di calcio, vinti poi nella finale di Wembley.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

E 14:56 minuti, siamo quasi pronti per l'informazione nazionale in Raschiando il fondo del barile, poi apriremo l'ultima ora di diretta con una sequenza Summer Hit e per arrivare a tutto questo su RVL da Antidroga di Emma e Fabri Fibra passiamo attraverso Alex Warren e la sua Passenger.

0: Roma News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta tra le banane. Se messo sul mercato avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno ai 250 milioni di euro. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il calcio, l'annuncio del nuovo allenatore dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana e si riaccende il giallo su un possibile arrivo di Guardiola, blitz di Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit,
3: te le suoniamo di santa ragione.
4: Sono scattate le 15 da 2 minuti e nel martedì pomeriggio di RVL la radio arrivano 4 successi da suonare senza interruzioni. Diana Ross con Upside Down, Dito nella piaga con Che fastidio, If You Be My Girl di DJ Ozzy e in testa Oh Ma di Rocco Hunt e Noemi.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, lunghe code sono segnalate al momento sull'autostrada 4 Milano-Venezia a causa di un incidente tra Ospitaletto e Desenzano direzione Venezia. Abbiamo poi rallentamenti per traffico lungo la carreggiata sud dell'auto Brennero tra Alavio e Affi direzione Modena. A Milano code per incidente sull'autostrada 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Ci spostiamo in Liguria, qui troviamo code sulla 10 dei Fiori, code per lavori tra Andora e San Bartolomeo a Mare in direzione del confine italo-francese. Incidente con code anche sull'autostrada 13, la Bologna-Padova tra Altedo e Occhiobello verso Padova. Attenzione anche al maltempo, allerta meteo arancione su tutta l'Emilia Romagna per piogge e temporali. E concludiamo con la Sicilia, dove a causa di un incendio è chiusa l'autostrada A19, la Palermo-Catania, tra lo svincolo di Tremonzelli e quello di Resuttano, direzione Catania. Sul posto sono segnalate code sia verso Catania sia in direzione di Palermo. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
10: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per infoprogramma sui social Giffa Summer Festival.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. 8 concerti, 4 direttori, un unico grande protagonista, Beethoven. Aspettando il bicentenario della scomparsa, 1827-2027, l'Orchestra del Teatro Regio rende omaggio a un lascito universale che ancora oggi parla di libertà, fratellanza, rispetto dei diritti umani. Domani sera l'ultimo appuntamento con i concerti di Rosso Beethoven nella Corte d'Onore di Palazzo Reale a Torino, con luce attraverso la Lenore numero 3 e l'energia travolgente della Settima Sinfonia, il suono di Beethoven si fa pura luce, un cammino radioso che trasforma il dramma della liberazione nel trionfo della gioia e della vita. A Mondovì, ultimo appuntamento con i due pass, mercoledì 22 luglio, in piazza Santa Maria Maggiore, la finale con premiazione del concorso Contest Y, e sul palco Ensi, celebre rapper e freestyler italiano, riconosciuto come uno dei pilastri dell'hip hop nazionale. In piazza Cesare Battisti, il cantautorato italiano degli Acoustic Trio, in piazza Monsignor Moiso, le cover rock dei John Deere e le scuole di danza in corso statuto. Gli eventi culturali, una novità assoluta, in piazza Roma, Marco e Mauro, duo comico e cabarettista piemontese. L'anfiteatro di Monserrato a Borgo San Dalmazzo si prepara ad accogliere a fine luglio il Monse Festival 2026, con 4 appuntamenti dedicati al divertimento, alla musica e all'opera lirica. Si parte mercoledì 22 luglio con lo spettacolo Sincero, che vede protagonista Leonardo Manera, celebre comico, cabarettista, attore e conduttore radiofonico. Sale l'attesa per 2 grandi spettacoli di luglio al Festival Occitamo presso il quartiere a Saluzzo. Si parte domani, mercoledì 22 luglio alle 21.30 con i Patagarri, irriverente band milanese scoperta X Factor 2024. Salirà sul palco dell'ex caserma Musso con il suo sound energico e coinvolgente. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: What's On in Piemonte. Lo trovi anche su zipnews.it.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Da San Siro, dove lui ha tenuto due show incredibili la scorsa settimana, ad RBL Radio, Bruno Mars con On My Soul, e dalla rubrica dedicata agli spettacoli del Piemonte passeremo tra poco all'informazione locale delle 15.30. Intanto ci ascoltiamo la Hit Parade dell'accoppiata Morandi Amoroso.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
14: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
16: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
17: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
19: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
20: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
0: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, infatti in programma per venerdì 24 luglio uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo FS Italo e Trenord, proclamato dai sindacati CUB Trasporti e SGB. L'agitazione è prevista dalle 21 di giovedì 23 luglio fino alle 20:59 di venerdì, con possibili cancellazioni e tardi anche prima e dopo l'orario indicato. Rimangono confermate le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero riguarda il servizio regionale e l'alta velocità. A Crana, frazione di Santa Maria Maggiore, emergenza idrica. Dopo l'appello del sindaco Claudio Cottini, i tecnici di Acqua Novara VCO hanno regolato gli impianti e avviato un monitoraggio alla ricerca di eventuali perdite. Nel frattempo la popolazione viene assistita con sacche d'acqua distribuite dalla Protezione Civile e autobotti. Torna dal 1 al 9 agosto il Festival Allegro con Brio, organizzato dalla Biblioteca Civica di Verbania con il Comune e l'Associazione 21 Marzo. Un programma ricco e variegato per tutti i gusti che si svolgerà tra il Parco di Villa Maioni e il Teatro Il Maggiore. Il programma completo è disponibile al sito allegrocombrio.com. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

ci riporta al 2023 Rosalia con I Like You Love Me su RVL Radio, mentre per Raschiando il Fondo del Barile torniamo a parlare di cose vendute all'asta per cifre esorbitanti. Non solo la giacchetta della stella dell'NBA Will Chamberlain, della quale ci siamo occupati nella prima ora del pomeriggio, ma anche la spada laser di Luke Skywalker, che ha stabilito un nuovo record di vendita per un oggetto di scena. Qualche giorno fa a Dallas, in Texas, si è tenuto uno degli appuntamenti più attesi dai collezionisti di memorabilia cinematografici, l'annuale asta organizzata da Heritage Auction, che quest'anno ha avuto come pezzo forte la spada laser che l'attore Mark Hamill ha utilizzato sul set del film del 1980 Star Wars L'Impero Colpisce Ancora, quella del celebre duello tra Luke Skywalker e Darth Vader, culminato con uno dei più grandi colpi di scena del cinema, la frase "Luke, io sono tuo padre". Ecco, si stimava di poter cifrare tra l'1 e i 2 milioni di dollari con quella spada, ma le offerte hanno superato ogni più rosea aspettativa e l'asta si è chiusa a 3,75 milioni di dollari.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
17: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
17: RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

Pinguini tattici nucleari a portarsi via la prima parte del martedì pomeriggio di RVLL Radio, le 15:57 minuti. La vostra Vale vi lascia con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna, che partirà tra pochissimo subito dopo l'informazione nazionale, e vi prometto che staremo di nuovo insieme domani. Sarò on air con Raschiando il fondo del barile a partire dalle 13. Vi auguro buon proseguimento, buon divertimento e buona serata, e ci aggiungo baci, abbracci e saluti. Ciao ciao! Yeah.

0: su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Notte di violenza nel napoletano, un 18enne e un 37enne accoltellati. Si indaga su un possibile collegamento. Il più giovane è stato ferito vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. L'altro, aggredito sempre a Casoria, è ricoverato in prognosi riservata. Donald Trump si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti potrebbe annunciare già entro questa settimana una nuova serie di dazi nei confronti di circa 60 paesi, con tariffe comprese tra il 10 e il 12,5%. Le imposte dovrebbero entrare in vigore allo scadere dell'attuale regime previsto per il fine settimana. Italia ancora nella morsa del caldo. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute della popolazione, domani saranno 6 e giovedì solo 1. A Palermo. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia. Allerta arancione per maltempo anche nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati sulla 4 Milano-Venezia, code 5 km per incidente tra Ospitaletto e svincolo a 21 verso Venezia, proseguendo altre code, ma dovute al traffico intenso tra svincolo a 21 e Peschiera. Code a tratti sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra Manerbio e svincolo a 4 verso Brescia. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4, dove il traffico intenso sta provocando code verso Torino tra Milano Est e Cormano e poi direzione Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Lavori questa notte proprio sul tratto milanese della A4, chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Lavori anche sulla 8 dei Laghi, dove dalle 21 alle 5 di domani chiuso il tratto Gallarate-Bussarsizio in direzione Milano. Altra chiusura notturna sulla 9 Milano-Chiasso. Dalle ore 22 alle 5 di domani l'autostrada non sarà percorribile tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
6: Buon martedì pomeriggio da Marco Pennacchini, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna, siamo al 21 luglio, ma questo lo sapete perché ve l'ha ricordato anche la Vale, che saluto e mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Insieme fino alle 7 iniziamo con Powerful.

Flamenco Paranoia Samurai J ci porta fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, ovviamente valida per tutti i programmi di RVL, così come siamo sui social a raccontarvi l'estate 2026, dove RVL assoluta protagonista. Facebook, Instagram ci trovate come RVL la radio. The Bosa Magnafeca.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla statale 229 del Lago d'Orto a Gozzano in entrambe le direzioni. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza tra Fellizzano e Asties in direzione Torino. Ed è temporaneamente chiuso lo svincolo in ingresso a Fellizzano in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine, per un trasporto eccezionale, temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
9: Sono tutte tonalità gialle.
8: Da quest'anno va di moda il giallo.
10: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
13: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
17: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
18: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
19: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
20: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
21: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
22: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
23: Occhio al Fenna su RVL la radio.

buona domenica. Lui è ovviamente Safe su RBL, canzone messa apposta per la notizia che sto per dare. È una notizia un po' così romantica, nostalgica, per un ricordo. Oggi compie 80 anni e ne ha parlato anche già Piero stamattina. La prima vincita alla schedina del Totocalcio. Che cosa magnifica era, 80 anni fa. Emilio Blasetti si portava a casa quasi 500.000 di lire, che ai tempi era un qualcosa di impressionante, 4 anni di paga di un operaio anche altamente qualificato. Ha fatto 12, perché ai tempi si pagava il 12, ed è una cosa romantica perché noi cresciuti negli anni 80 la schedina è un po', no, un ricordo di nonni, zii, papà, no, facciamo la schedina insieme, no, ti chiedevano i risultati senza sapere nulla, tu sparavi dei risultati così a caso. È una cosa davvero che ci fa tornare un po' indietro nel tempo, ma non parleremo di schedina oggi, assolutamente no, tanto non si gioca, finiti i mondiali, finito tutto, ricomincerà tra un mesetto un po' il campionato. Tame Impala, Dracula.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
5: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
12: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Sophia and Anthony Hatt con Hi My Love su RVL. Buon martedì pomeriggio, questo è Occhio alla Penna. Oggi il 21 di, stavo dicendo già il 22, già ero domani. No, il 21 di luglio, a parte ricordare la prima vincita alla schedina, è anche il Junk Food Day. È il giorno di quel cibo che magari in quel momento ti consola il cervello, ma a livello di fisico, di nutrizione, non è che faccia proprio benissimo, e a cui ogni tanto cediamo, ma ci sta pure d'estate, dai. Ecco, a proposito, no, junk food, queste cose qui, c'è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

Junk Food Day oggi, e quando si parla di junk food c'è sempre l'accostamento a fast food, sempre, no? E uno pensa è sempre lì vai a mangiare, sempre al fast food, queste cose qui. Però d'estate possiamo dirlo, magari cediamo un po' di più, no? Ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, che era il giorno delle patatine fritte, ricordate? Avevo detto che d'estate è pieno, di giornate dedicate a cibi non proprio sanissimi al 100%. Voi quante volte cedete alla tentazione del fast food? Magari anche durante il periodo estivo. Sai che è? C'è l'aria condizionata, tutto il resto, vado, una visita al volo, un panino e me ne vado. Quante volte cedete a questa tentazione, a questo richiamo del cibo che ti dà, no? Che al sapore non è che sia proprio sta cosa meravigliosa, ma il cervello a un certo punto ti dice: ah, grazie per questa allegria che mi stai dando. Per questo bisogna fare attenzione, perché non bisogna mai esagerare. Sienna Spiro, Material Lover.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Birch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Birch.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

0: canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni insieme qui su RVL Radio. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini, occhio al PIN. Stiamo parlando di junk food, oggi è la giornata dedicata al junk food, appunto, e l'accostamento quello con il fast food. Ho trovato un'analisi di mercato globale sul fast food. E più del 40% della popolazione che vive in città, la popolazione urbana, chiamiamola così, mondiale, consuma fast food almeno una volta alla settimana. Quindi una volta alla settimana va lì. Se ci spostiamo negli Stati Uniti, la situazione è drammatica, perché uno su due, soprattutto i giovanissimi dai 15 fino ai 34 anni, una persona su due consuma fast food almeno una volta al giorno. E non è proprio una cosa sana, anche lo sappiamo che a livello di salute negli Stati Uniti non è che stanno proprio benissimo, anche a livello di qualità del cibo non è che siamo messi proprio alla grande.
1: In 1965 Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II the average age of the combat soldier was 26.

0: pensa all'innovazione, all'avanguardia della musica elettronica, ascoltando questa 19 di Polar Coastal. In realtà è una canzone contro la guerra, soprattutto contro la guerra in Vietnam, no? Per gli effetti dati ai veterani, e quindi è un inno contro la guerra, è un inno pacifista, possiamo definirlo così, questo brano dell'85 dall'album poi che si chiama come lui, l'album di debutto, Polar Coastal. Davvero poi un capolavoro, se pensiamo a come è fatto questo brano, con il taglia e cuci, che magari oggi lo fai col computer, no? Ci metti anche poco grazie a diversi software, lo fai nell'85. Non era proprio facilissima questa situazione. A proposito di anni 80, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica a partire dalle 18 qui su RBL con Ti ricordi quando? Tutto il meglio della musica 70-80 raccontato e anche suonato in vinile dal nostro Piero Pratesi. L'hashtag è Save the Vinyl. Ora ci sono le news delle 5. Prima c'è Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
2: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo, sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, dei miei ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati sulla 4 Milano-Venezia, code dovute al traffico intenso tra svincolo A21 e Peschiera. Code a tratti anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e svincolo A4 verso Brescia. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4 dove il traffico intenso sta provocando code in direzione di Torino tra Milano-Est e Cormano e poi verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Lavori questa notte proprio sul tratto milanese della A4. Chiuso dalle 21 alle 5 il tratto Cormano Sesto San Giovanni direzione Venezia. Lavori anche sulla A8 dei Laghi dove dalle 21 alle 5 di domani verrà chiuso il tratto Gallarate Busto Arsizio direzione Milano. Altra chiusura notturna sulla 9 Milano Como Chiasso. Dalle 22 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Lago di Como e Como Centro sempre verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Martedì pomeriggio di RVL continua con una nuova Summer Hit all'interno. Shakira, Hips Don't Lie, Ultra Nate, Free, Billy Moore, Up and Down. E apriamo con Claude, La Dada.
5: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta la

0: Arriva il momento dell'infotraffico e poi spazio agli spot di RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la statale 28 del Colle di Nava. A causa di un incidente è chiuso un tratto di strada nel comune di Ormea in entrambe le direzioni. A causa del sinistro sono inoltre presenti code fra Ormea e Cantarana in entrambe le direzioni. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 225 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Melazzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
11: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
16: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. I wanna be- finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
20: Te le suoniamo di santa ragione.

L'abbiamo sentito tantissimo in quanto inno dei mondiali e continueremo a sentirlo in quanto tormentone dell'estate 2026, questo Dai Dai di Shakira su RVL Radio. Un buon pomeriggio da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna fino alle 19. Che rapporto avete con il cibo non proprio sanissimo, il cosiddetto junk food? 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. C'è Gaia, bossa nostra.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Canner Oliviera on the beach, estate 2026, venerdì 31 luglio Mamacita the party, sabato 1 agosto la festa dell'anno Millennium Party 90-2000 più live set di Scar e Manfred, il weekend party più bello del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, ticket online by notlife.it/cannero, infoline più 39 352 098 33 81. Canner Oliviera on the beach, estate 2026.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087.
13: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
16: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
17: Torna Allegro con Brio. A Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
18: 10 è talento, come l'attrazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
21: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
22: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
23: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
24: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Ancora un incendio boschivo nel VCO, stavolta nella zona dell'Alpe Mastrolino, sulle alture di Omegna. Il fronte per il momento appare piuttosto contenuto, la situazione sarebbe già sotto controllo grazie anche alla pronta entrata in azione di un elicottero che ha compiuto lanci d'acqua prelevata dal lago d'Orta. Intanto si aggrava la situazione idrica in Ossola. Idra Blu, che ha in gestione il servizio in diversi comuni della zona, parla ormai di emergenza. L'amministrazione di Domodossola ha deciso di chiudere tutte le fontane senza sistema di ricircolo e ha emesso un avviso pubblico per sensibilizzare la popolazione. In particolare si chiede di non innaffiare i giardini, di non lavare cortili e auto e di non riempire le piscine. Intanto a Crana, frazione di Santa Maria Maggiore, continua la distribuzione di acqua con le autobotti. A Gravellone i carabinieri hanno fermato una 48enne che viaggiava in bicicletta in chiaro stato di alterazione psicofisica. La donna si è rifiutata di sottoporsi ai test, ma aveva con sé della sostanza stupefacente ed è stata quindi sanzionata e segnalata alla prefettura. Sempre a Gravellone, i militari dell'arma hanno fermato per un controllo stradale un 33enne di Verbania, già noto alle forze dell'ordine, trovandolo in possesso di oltre 20 grammi di hashish. Anche lui è stato segnalato all'autorità amministrativa. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
23: RVL informa.
25: Desiderio Sexy Shop.

0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

RVL un po' di storia dell'Eurodance, direttamente dal 1993 dalla Germania arrivavano James Bone con questa Ride in the Night, uno dei pezzi più iconici della dance anni 90, e anche se vi interessa è inserito anche nella compilation del Festival Bar del 94, quindi no, potete tranquillamente trovare lì, se ancora trovate le compilation del Festival Bar. Questo fu un grande successo, un grande tormentone poi nell'estate proprio del 94 qui in Italia. La grande musica di sempre su RVL e la radio. Questo è Occhio al Penna e questo è Irama Cabana.

stavamo dando dei numeri prima per quanto riguarda il consumo di fast food, diciamo negli Stati Uniti uno su due, soprattutto i giovanissimi, consumano il fast food una volta al giorno. In Italia, fortunatamente, stiamo messi meglio, anche se il consumo è in costante aumento. Un italiano su tre, soprattutto nella fascia giovane 18-34, va al fast food almeno una volta a settimana. E ovviamente non si può paragonare il consumo relativo a quello degli Stati Uniti, perché è un altro pianeta. Fortunatamente siamo messi meglio noi, anche grazie alla nostra cultura gastronomica italiana, però è un fattore in costante crescita. Mick Beautiful Freaks.

0: corpo gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno.

Ajax, IPIO, però anche noi in questo martedì pomeriggio di Occhio al Penna su RVL la radio. Ci ha scritto, ci hanno scritto in tanti, un ascoltatore, però ha fatto Francesco, ha fatto un'analisi molto interessante, 0323 55 21 24, anche sulla differenziazione, perché dice qui in Italia fondamentalmente quando parliamo di fast food identifichiamo due o tre grandi marchi, negli Stati Uniti ce ne sono almeno 700, beh è vera la cosa comunque, non so se siete mai stati negli Stati Uniti, ci sono tanti fast food che qui non conosciamo proprio, qui ce ne sono due o tre estremamente famosi, altri invece magari no, che non conosciamo, sono solo lì, quindi hanno più scelta a livello di fast food negli States. Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Secondo il presidente dei 118 Balzanelli, con un medico sul posto Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque della Lago di Como, vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito, era con i genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente. Lo ha reso noto l'Europol. Prosegue lo scontro con la Russia dopo il caso spionaggio. Mosca è espulso l'ha detto militare italiano e il suo assistente in risposta alle azioni di Roma. Tajani lo ha definito un atto di plateale ritorsione, ribadendo che i due militari russi espulsi sono stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. E siamo al tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social, precisando di avere ancora problemi al piede. La numero 15 del mondo punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, il traffico intenso sta ancora provocando code tra svincolo A21 e Verona Sud verso Venezia. Code a tratti sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e svincolo A4 verso Brescia. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4, traffico intenso con code verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni e direzione Venezia tra Pero e Milano Est. Lavori questa notte proprio sul tratto milanese della A4, chiuso dalle 21 alle 5 tra Curmano e Sesto San Giovanni, direzione Venezia. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Quattro brani per assaporare il meglio dell'estate. Annalisa, sinceramente, Jennifer Lopez e Pitbull insieme con On The Floor, Club Dogo con Pass chiudono la selezione che si apre con Bellissimissima di Alfa.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Inizia sempre con un

0: E si chiude un'altra Summer Hit su RVL, la radio, ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Levante Malia.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
12: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
11: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
13: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
15: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
16: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazioneletteraltura.com. Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
17: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

Con Malia nel martedì pomeriggio di RVL, questo è Occhio al PIN. Stiamo chiacchierando un po' di junk food, di cibo non proprio sanissimo, ma che ogni tanto ci può stare. Dai, secondo me una tentazione la possiamo anche dare d'estate, soprattutto, no? Magari un aperitivo, una cosa che poi tanto fai sport e consumi. Magari mangio, faccio questo aperitivo con gli amici e poi domani mattina vado a correre, così almeno l'ho consumato e mi sento meno in colpa. 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi. Vi ricordo anche i social, Facebook, Instagram, ci trovate come RVL Radio. Madonna, Bring Your Love con Sabrina Carpenter.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötsch.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
13: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
14: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 Aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
19: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Sarebbe già sotto controllo l'incendio boschivo scoppiato oggi sulle alture di Omegna all'Alpe Mastrolino. Subito intervenuto un elicottero che ha effettuato lanci d'acqua prelevata dal lago d'Orta. Emergenza idrica in Ossola. A Crana continua la distribuzione con le autobotti. A Domo il comune ha chiuso tutte le fontane senza ricircolo e invita i cittadini a un uso consapevole dell'acqua. Controlli dei carabinieri in un cantiere stradale aperto lungo la provinciale 166 Ornavasso. Rilevate irregolarità che hanno portato a sanzioni per circa 10.000 euro. Ancora uno sciopero del settore trasporti, stavolta proclamato dai sindacati CUB e SGB dalle 21 di giovedì alle 20.59 di venerdì. Possibili modifiche e cancellazioni sulla rete di Trenord.
3: Il meteo di RVL.
20: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
21: Previsioni del tempo per mercoledì 22 luglio, soleggiato con temperature tra 14 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
22: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
23: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Super Rotation su RVL la radio, Partenope, Mercury Cremont, Serena Brancale e The Colors, è anche un grande tormentone, anzi il tormentone presumibilmente di quest'estate 2026. Stavo vedendo la questione del giro d'affari, il mercato globale della questione junk food, fast food, è di quasi 1.000 miliardi di dollari ed è in crescita costante, così come dicevo anche la tendenza in Italia che dal Covid, post-Covid, è in aumento anche per la questione delivery, perché ovviamente no, con la consegna magari siamo tentati un po' di più, non usciamo, ce lo facciamo portare. Katy Perry, Watch It Burn.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maglioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 30.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
8: Salida del vuelo con destino a la

viaggiando per il mondo, viajando per il mondo. Carol G e Manu Chao su RVL, questo è Occhio al Pin. Stiamo chiacchierando di junk food e ho trovato su un sito americano una cosa brutta, secondo me. Ma ve lo chiedo, secondo voi la pizza è da identificare come junk food o come cibo normale? Perché loro l'hanno inserita nella classifica del junk food al secondo posto, sotto i panini, no? I classici hamburger super mega farciti. Secondo me dipende da quello che ci metti sopra, probabilmente, alla pizza. Ma poi io, magari lo speaker non dovrebbe mai porsi, no? Con obiettivi, con pareri e tutto quanto, però secondo me, vai da italiano e dici che la pizza è junk food, potrei anche innervosirmi sta cosa qui. Pizza che ha il record in assoluto come alimento più ordinato nei delivery in tutto il mondo. Battiamo qualsiasi altro tipo di cucina. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Harry Styles che non balla più, Dance No More, a chiudere l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, vi lascio con Fabiana e RVL Castellaris. Noi ci sentiamo domani pomeriggio a partire dal

0: poco su RBL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso i colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Trump, incontrando il presidente del Libano nello studio Vale, ha affermato che Beirut è trattata male e merita più rispetto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. A Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago nella zona di fronte ai giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane e Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri, sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Intanto l'ANM denuncia minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Rogero. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche, dove sono diversi comuni serviti con autobotti. Ciclismo. Al Tour de France, Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, sta diminuendo il traffico su strade ed autostrade della regione. Restano rallentamenti e code sul percorso milanese dell'A4 verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni e direzione Venezia tra Pero e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sul tratto milanese dell'A4, chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Venezia. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
5: È martedì e noi ci siamo. Siamo pronti per iniziare Che Stories di oggi, 21 luglio, su RVL, la radio, dopo il nostro Marco Pennacchini, che domani torna con Occhio al Penne, che salutiamo. Intanto siete con la Fabi anche oggi. 3 ore belle ricche di notizie, curiosità.

e Fabri Fibra, antidroga su RVL la radio. Parliamo un po' di fibra. Beh, noi abbiamo imparato a conoscerlo molto bene, sin dagli esordi fino alla fuga dalla sua città, e sappiamo anche che lui non racconta molto della sua vita privata. Sappiamo però che da un bel po' di tempo ha rotto definitivamente con il passato e ha tagliato i ponti proprio con la famiglia, tutta la famiglia d'origine. Prima si è allontanato dai genitori, poi dalla sorella maggiore Federica, e infine la rottura anche con il fratello minore Francesco, in arte Nesli, anche lui rapper. L'ultima provocazione social risale al 2017, quando Fibra aveva postato sul suo profilo uno scatto che lo ritraeva in autostrada a pochi passi dal casello di Senigallia, che ricordo è la città dove ormai non si fa vedere da decenni e che gli ha dato, insomma, i natali. Nesli aveva affidato anche una lettera, diciamo così, per Fibra, dicendo, insomma, che non hanno mai smesso di amarlo, ma mi sembra, insomma, che questa rottura non si possa, almeno per il momento, ecco, sanare. Speriamo che prima o poi ci sia la volontà, ecco, di riunire la famiglia. Adesso Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
13: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
17: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.

con Walking to the Daylight, un bel tuffo indietro nel tempo, ma torniamo ai giorni nostri con Samurai J, che è sicuramente tra gli artisti più riconoscibili del momento. Tanti i riconoscimenti per la sua ossessione, ma anche per Flamenco Paranoia, che stiamo per ascoltare. Ricordo che è uscito anche il suo album e lui ha annunciato alcune date dal vivo del suo amatore in concerto con Tappa Napoli e Milano. Gli appuntamenti, ricordo, sono previsti per il 3 dicembre alla Casa della Musica di Napoli e mercoledì 9 di dicembre, sempre del 2026, al Fabric di Milano. Ricordiamo inoltre che lui, insomma, continua comunque a far tappe di qua e di là anche in questa estate, e noi continuiamo a naturalmente seguirlo. Adesso lo ascoltiamo con Flamenco Paranoia, Samurai J. Don't.

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues, tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Ancora un incendio boschivo nel VCO, stavolta nella zona dell'Alpe Mastrolino, sulle alture di Omegna. Il fronte per il momento appare piuttosto contenuto e la situazione sarebbe già sotto controllo grazie anche alla pronta entrata in azione di un elicottero che ha compiuto lanci d'acqua prelevata dal lago d'Orta. Intanto si aggrava la situazione idrica in Ossola. Idra Blu, che ha in gestione il servizio in diversi comuni della zona, parla ormai di emergenza. L'amministrazione di Domodossola ha deciso di chiudere tutte le fontane senza sistema di ricircolo e ha emesso un avviso pubblico per sensibilizzare la popolazione. In particolare si chiede di non innaffiare i giardini, di non lavare cortili e auto e di non riempire le piscine. Intanto a Crana, frazione di Santa Maria Maggiore, continua la distribuzione di acqua con le autobotti. A Gravellone i carabinieri hanno fermato una 48enne che viaggiava in bicicletta in chiaro stato di alterazione psicofisica. La donna si è rifiutata di sottoporsi ai test, ma aveva con sé della sostanza stupefacente ed è stata quindi sanzionata e segnalata alla prefettura. Sempre a Gabellone, i militari dell'arma hanno fermato per un controllo stradale un 33enne di Verbania, già noto alle forze dell'ordine, trovandolo in possesso di oltre 20 grammi di hashish. Anche lui è stato segnalato all'autorità amministrativa. Ancora uno sciopero dei trasporti in vista e ancora una volta sarà di venerdì. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
3: Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, infatti in programma per venerdì 24 luglio uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo FS Italo e Trenord proclamato dai sindacati Cub Trasporti SGB. L'agitazione è prevista a partire dalle 21 di giovedì fino alle 20:59 di venerdì, con possibili cancellazioni e ritardi anche prima e dopo l'orario indicato. Rimangono confermate le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali i treni viaggiano regolarmente. Lo sciopero riguarda il servizio regionale e i treni ad alta velocità.
13: E adesso le previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Scopri i servizi di UPBCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPBCO a Verbania e a Domo e su upbco.it.
13: Previsioni del tempo per mercoledì 22 luglio, soleggiato con temperature tra 14 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: In ogni canzone
16: un brivido di piacere.
17: Sei su RVL Radio.

Cliff con Buona Domenica. Io molto invidiosa di tutti coloro che sono riusciti a partecipare alle due date di Milano del concerto di Bruno Mars. Ora non so cosa è successo di preciso a Milano, cioè se ci sono stati dei siparietti particolari, perché per esempio Bruno Mars a Madrid ha interrotto il concerto per tagliare un prosciutto che era lì sul palco. No, non sto scherzando, Infatti durante il suo tour, The Romantic Tour, che ha fatto tappa anche a Madrid, davanti ad uno stadio gremito, il cantante, dopo aver cantato Live di Joe Open, che è il successo dei Sick Sonic, ha affettato e assaggiato dal vivo un prosciutto iberico direttamente sul palco. Succede anche questo. Lo ascoltiamo, On My Soul.

Soul di Bruno Mars, che a me, parlando di prosciutto, è comunque venuta fame, perché a quest'ora un certo languorino io lo sento, anche se faccio una merenda abbondante a metà pomeriggio, comunque a quest'ora mi viene una gran fame. Vabbè, metto via, perché al momento non posso sicuramente mettervi a sgranocchiare qualcosa mentre sono qui insieme a voi su RBL la radio. Però possiamo ballare insieme sulle note di Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
8: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
14: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Another Talk to You nel nostro Kiss Stories su RVL, la radio. Ancora buon martedì, se vi siete appena collegati, siete con la Fabi fino alle 22. Sta per arrivare anche un nuovo aggiornamento con l'informazione, quindi rimanete collegati e poi ci sarà anche il primo 4x4 di oggi. Intanto ne approfitto per ascoltare insieme a voi Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi ad invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. La cronaca: dopo l'entrata in carcere di Mario Roger, la sua gioielleria è stata riaperta. Il negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Rogero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021. La difesa di Rogero intanto ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Resta ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza il cantante Fedez. Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Giorgia Meloni si dissocia dal video di Vannacci, ma dice lo faccia anche la sinistra da chi alimenta l'odio. La premier prende le distanze dal contenuto pubblicato con l'intelligenza artificiale, in cui il leader di Futuro Nazionale, nei panni di un imperatore romano, ordina l'esecuzione dei suoi avversari politici. Ciclismo: al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica, dominando la cronometro, e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
3: Eccolo qua il primo 4x4 di oggi. Lo avevamo anticipato e, come sapete bene, all'interno di questo spazio possiamo ascoltare quattro successi senza nessuna interruzione. Tra poco protagonista David Guetta con When Love Takes Over. Ascolteremo anche Charlie Puth e Attention. Angelina Mango assieme a Marco Mengoni in Canto d'Amore, ma iniziamo con Stardust e Music Sounds Better With You.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Tempo di un fiore.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
11: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
12: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
14: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Semi Impala, Dracula su RBL la radio. Ma parliamo di Ciossi perché è uscito un nuovo singolo dal titolo Carmela. Il suo stile diretto e autentico nel brano che stiamo per ascoltare affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Tra sincerità, ironia e provocazione, il brano racconta errori, contraddizioni e anche confessioni senza filtri, dando voce sia a chi tradisce ma anche a chi viene tradito. E allora lo ascoltiamo, Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
14: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Super Trailers.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Super Trailers.
20: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Daniela Piaga, Businessman, l'ultimo singolo estratto dopo il grande successo di Che Fastidio, che ci ha accompagnato davvero per tanti mesi. È uscito, lo ricordiamo, anche Miss Italia, che contiene entrambe le canzoni. Tra le altre cose abbiamo scoperto che Dito nella Piaga ha un sogno nel cassetto: le piacerebbe scrivere un musical. Ha detto: adoro Chicago, da ragazzina sapevo a memoria le canzoni e anche i balletti dei vari musical. Chissà che non riesca nel corso della sua carriera a fare anche questo. Sienna Spyro per noi, Material Lover.

Real Lover di Sienna Spyro nel nostro Key Stories su RVL la radio. E visto che stiamo per ascoltare un successo degli anni 70, io ne approfitterei per ricordarvi che ogni weekend, ogni sabato e ogni domenica qui su RVL la radio, il nostro Piero Pratesi vi aspetta per accompagnarvi nei successi degli anni 70-80 in vinile all'interno di Ti ricordi quando, da non perdere.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Funk con Francesco Gabbani. Chiudiamo anche un'altra ora di Che Stories qui su RVL, la radio. Ma siamo insieme fino alle 22, quindi abbiamo ancora un bel po' di spazio per raccontarci ancora qualche curiosità e per ascoltare ottima musica. Tra poco però ritorna anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Dai Dai di Shakira.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite, miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni, nonostante appunto le recenti piogge, in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo, e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Inauguriamo la terza e ultima ora di Che Stories di questo martedì proprio con il 4x4 e 4 successi che ascoltiamo senza nessuna interruzione. Tra poco Malika Ayane e Come Foglie, Pamplona di Fabri Fibra, Gaia e Bossa Nostra, ma per iniziare abbiamo scelto Jennifer Page con Crush.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
8: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Beautiful Freaks di Mika, anche lei è entrata ufficialmente nella super rotation di RVL, la radio. Ma adesso preparatevi, perché torno a ricordarvi un po' quelli che sono i modi che avete a disposizione per ascoltare RVL, la radio. Intanto vi ricordo il DAB Plus, quindi copriamo Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Ma vi ricordo anche che quando siete fuori copertura di frequenza, che ci potete seguire via streaming, per esempio dal portale rvl.it, in movimento al volante, in assoluta comodità, grazie a Apple Car e a Google Auto, la nostra applicazione. Insomma, i modi sono davvero tanti, portateci in vacanza con voi. Lui è Irama e questa è Cabana.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
13: Edizione flash di RBL informa. Buona serata da Luca Manghera. Sarebbe già sotto controllo l'incendio boschivo scoppiato oggi sulle alture di Omegna all'Alpe Mastrolino. Subito è intervenuto un elicottero che ha effettuato lanci d'acqua prelevata dal lago d'Orta. Emergenza idrica in Ossola. A Carana continua la distribuzione con le autobotti. A Domo il comune ha chiuso tutte le fontane senza ricircolo e invita i cittadini a un uso consapevole dell'acqua. Controlli dei carabinieri in un cantiere stradale aperto lungo la provinciale 166 Ornavasso. Rilevate irregolarità che hanno portato a sanzioni per circa 10.000 euro. Ancora uno sciopero del settore trasporti, stavolta proclamato dai sindacati CUB e SGB dalle 21 di giovedì alle 20.59 di venerdì. Possibili modifiche e cancellazioni sulla rete di Trenord. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

PPIO, però anche no, di J-Ax su RBL la radio. Torniamo a parlare di Madonna, sì, perché colleziona ancora successi, è sempre lei la Material Girl. Infatti Confessions 2 ha debuttato al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti e della classifica ufficiale degli album del Regno Unito, aggiungendo nuovi record a questa carriera che attraversa oltre 4 decenni. Quindi per la cantante, insomma, ancora grandi riconoscimenti, i fan le vogliono un sacco di bene. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maglioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Heavy e Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
5: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

È il nuovo singolo di Katy Perry che abbiamo appena ascoltato su RVL, la radio, un pezzo dove lei dà sfogo alla rabbia che finora aveva represso. Ha detto: è un brano molto personale e che è il seguito normale di Band-Aids, il pezzo che ci ha accompagnato per molto tempo. Chiaramente anche in questo caso diciamo che parla di una relazione finita e probabilmente si rifà anche alla storia con Orlando Bloom. La cantante ha detto: sentivo la mia rabbia ma non le ho permesso di consumarmi. E così Katy Perry ha deciso, insomma, di raccontare la fine proprio di una storia anche in questo pezzo che già ha il suo videoclip. Merk & Cremont adesso, assieme a Serena Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: compagnia di un sol.
1: Carol G e Manu Chao, e così è arrivato il momento dei saluti. Chiudiamo il nostro Che Stories e tra poco, dopo la redazione, rimanete lì perché torna Adriana Paratore con Day by Day. Per quanto riguarda Che Stories, se vi va, se vi fa piacere, ci risentiamo domani alle 19. Io vi auguro una buona serata e vi saluto con Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Ciao!
2: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: Tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato: continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Summerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RBL la radio.

0: Gnocca di Adriana Paratore.
1: Let's go. Sounds good.

Amici, oggi ricordiamo un grande artista che proprio nella giornata di oggi avrebbe compiuto 74 anni, essendo nato il 21 luglio 1951. Stiamo parlando dell'attore Robin Williams. Io l'ho apprezzato tantissimo quando ero piccola, soprattutto nella serie televisiva Mork & Mindy, quando interpretava questo alieno Mork che veniva da Ork e il suo saluto nano nano, ma poi apprezzabilissimo veramente in tantissimi film, sia in ruoli comici che in ruoli drammatici. Purtroppo a causa della depressione si è tolto la vita l'11 agosto del 2014. Robbie Williams nasceva il 21 luglio 1951. Odio che

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

21 luglio 1989, quando durante una tappa del tour club MTV a Bristol, nel Connecticut, Emilia e Vanilli ebbero un problema quando si incantò il disco e a un certo punto si continuò a ripetere a ripetizione la canzone Girl You Know Is True. Ebbene sì, ragazzi, stavano cantando in playback, ma la cosa lì per lì non destò scalpore, perché all'epoca era anche normale il playback durante le esibizioni live in contesti televisivi. Il problema è che successivamente parlò proprio uno dei ghost singer del loro album e disse: guardate che loro non hanno cantato una nota del loro album, le loro canzoni le abbiamo cantate tutte io e un altro artista. Ed è lì che scoppiò poi il pandemonio. Comunque la miccia si accese per la prima volta il 21 luglio del 1989.

0: droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
3: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
8: In Lombardia tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e Venezia. Sulla 8 Milano Varese tra le ore 21 e le ore 5 chiusura del tratto Gallarate Busto Arsizio in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso tra le ore 22 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla A7 Milano Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Vignole Borbera Ronco Scrivia in direzione di Genova. Sulla A26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Voltri e il bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Sulla A10 Genova Ventimiglia con orario compreso tra la mezzanotte e le 6 chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova. Per la stessa autostrada A10 tra le ore 22 e le ore 5:30 chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Nervi Recco in direzione di Livorno. Nel Veneto sulla Bologna Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Rovigo Boara in direzione di Padova. Sulla A23 Palmanova Udine Treviso infine tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Ponte Beccarnia in direzione di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
7: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

sapete, lo scorso weekend il secondo dei due concerti di Bad Bunny all'Ippodromo SNAI di Milano è stato evacuato a causa di un violento acquazzone che aveva praticamente trasformato l'ippodromo in una grande vasca di fango, e quindi purtroppo il concerto è stato annullato. È arrivata la notizia che non si potrà riprogrammare la data, ma arriveranno i rimborsi, e tra poco parlo proprio di questo. State là.

0: per...
1: Noi ci siamo! Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale. In Piazza Ranzoni a Intra.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

insomma, il concerto di Bad Bunny a Milano, che era cominciato con tutte le migliori premesse, addirittura lui aveva omaggiato la meravigliosa Bella Ciao con tutto il coro dell'ippodromo SNAI, a un certo punto, dopo poco più di mezz'ora, si è interrotto a causa di un acquazzone, c'è stato il fuggi generale. Inizialmente si era pensato: vedremo se si può riprogrammare, ma niente negativo, nessuna riprogrammazione. Ma è stato diramato un comunicato da Live Nation nel quale si informa che tutti i possessori dei biglietti avranno il rimborso totale sia del biglietto che del diritto di prevendita. Le uniche cose che non potranno essere rimborsate sono le spese personali per eventuali viaggi o pernottamenti, ma i costi dei biglietti saranno tutti rimborsati, cosa molto importante anche perché il costo era da 90 euro fino ad arrivare a quasi 400 euro per i biglietti VIP. Quindi questa è una cosa buona e giusta, secondo me, anche se è davvero un peccato.

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato: questa mattina è assurdo che mio marito sia in prigione. Poi ha aggiunto:
2: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
1: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a luna di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci. Segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

della serie Incidenti tragicomici vi devo raccontare la storia di questa donna che stava facendo la sua lezione di pole dance in casa e ha inavvertitamente allagato il suo appartamento. Vi racconto questa cosa tra un attimo, state là. Vivo

Allora parliamo di questa cosa che è successa in Inghilterra. Questa ragazza, che è una campionessa di pole dance e si allena anche a casa, ha il palo in cucina e mentre si allenava a un certo punto il palo si è staccato e ha inavvertitamente rotto l'estintore e l'appartamento si è totalmente allagato, ragazzi. Il video ha fatto quasi 20 milioni di visualizzazioni su TikTok e la ragazza è stata sommersa da insulti perché, vabbè ragazzi, le donne che fanno pole dance vengono ingiustamente sessualizzate quando in realtà si tratta di uno sport molto molto impegnativo. Vabbè ragazzi, è stato veramente ingiusto quello che le è successo, ve lo dico.

0: dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rvl.it.

0: tamburello.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
9: Sei su RVL la radio.

proposito di incidenti, parliamo di quello che è successo a Noemi, che si è fatta male durante il concerto a San Salvo e l'hanno dovuta portare al pronto soccorso. Perciò vi racconto tra un attimo com'è andata. State là.

0: www.letteralmente.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato questa mattina: è assurdo che mio marito sia in prigione. Poi ha aggiunto:
2: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
1: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo, e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

insomma, gli eventi di questo weekend sono stati tutti abbastanza sfortunati. Abbiamo parlato di Bad Bunny, adesso parliamo di Noemi, che durante il concerto a San Salvo, mentre si avvicinava cantando al suo pubblico, è letteralmente caduta dal palco, ha sbattuto la testa e hanno dovuto chiamare l'ambulanza. Il concerto è stato interrotto, lei è stata portata al pronto soccorso e purtroppo sono saltati anche i fuochi d'artificio che erano in programma alla fine del concerto. Però ragazzi, che dovete fare? Purtroppo era necessario.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un

0: consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare. RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

RDL la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RDL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Ed è subito ex quando mi dice che mia me mi vuole sposare, ma prima deve fare le sue esperienze. Torna dopo 20 anni e dice che ora finalmente è pronto. E dopo che ho finito di ridere, gli dico: ma tu pensi davvero che sono rimasta 20 anni ad aspettarti? Lui ci resta pure male. PS, convivo da ben 4 anni e lui vive di fronte a casa mia. Cioè, ma la gente perché si fa i film? Vabbè, questo è solo un anticipo della nostra rubrica Casi Umani, nella quale oggi parliamo di ex. State là.
1: Sì, noi sì, noi che qui.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi presa dalla pagina Facebook ed è subito ex. Lui è disoccupato, io studentessa. Nonostante lui non facesse nulla per trovare lavoro, non glielo facevo pensare e va bene. Dopo 4 anni mi fa trovare una lettera a casa con scritto "Mi vuoi sposare?". Gliela restituisco scrivendo "Con quali soldi?". E stranamente sono subito ex per averlo offeso, bah. Ed è subito ex quando un tuo amico ti mostra la foto del ragazzo con cui è impegnato e scopri che è lo stesso ragazzo che stai frequentando tu. E sarà presto ex se lei e la sua famiglia non smetteranno di parlare di matrimonio, casa, figli, anelli, visto che stiamo insieme da 4 mesi. Qualche tempo fa ho incontrato per caso una vecchia amica di liceo. Mentre ci facevamo 2 risate parlando dei bei vecchi tempi, decidiamo di vederci una sera a cena e così mi invita a casa sua l'indomani. Dopo aver cenato e riso per tutto il tempo, suonano al citofono, lei si alza dicendo "Ah, è arrivata mia sorella con il suo ragazzo". Ed è subito indigestione quando aprendo la porta sua sorella entra in casa con il mio ragazzo. Ed è subito ex quando dopo 2 anni di frequentazione organizzo una bella vacanza romantica ad agosto, ma lei non può venire perché sarà in viaggio di nozze. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ovviamente torna puntuale domani alla stessa ora, mentre adesso torniamo alla musica.

0: amici qua, amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere la verità non delegittima alle forze di polizia. La questura intanto rifonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Let's go!
6: Daniel's Jack
7: Presents Retape. Favorite radio stations. Mixed and selected by

0: mixtape.
1: Come back soon.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL La Radio.
14: Let's go. Daniel's Jack presents Retape.